discover that

such passion, such pleasure. I will treasure until I

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Oggi voglio fare un ringraziamento ai miei colleghi che lavorano contemporaneamente negli studi di Radio Studio Più e che mi dimentico sempre di salutare, tutti i componenti della trasmissione Pirati on the Road, che tra l'altro a me piace tantissimo, anche se non ho, diciamo, il target o non sono il target di riferimento, però in ogni caso un saluto al loro lavoro, che veramente ha contribuito a rendere questa radio veramente importante. Noi invece siamo sull'altro canale, su Radio 60 70 80, e ci occupiamo di musica un po' datata, sì, ma di grandissima qualità. E per farlo andiamo a scegliere in questo enorme archivio che è quello della nostra radio, e vi riproponiamo i pezzi che sono entrati in classifica in quegli anni. Oggi siamo nel 1969.

Il 1969 è sicuramente l'anno di Mario Tessuto, con questa canzone che arriva seconda al disco Per l'estate, scritta da Cavallaro e Bigazzi, e che fece veramente aprire le porte della notorietà importante, arrivata in classifica in quel tempo. Infatti nel 1969 era ben presente, ci rimase anche per parecchio tempo e anche ai vertici. Poi successe qualcosa, un errore fu commesso, secondo me anche clamoroso, nell'affidamento delle canzoni successive, che sebbene portassero la firma degli stessi autori che scrissero Lisa dagli occhi blu oppure anche di Mario Lavezzi, ragazzi, furono un fiasco totale. Però andando a riascoltare quelle canzoni devo dire che un po' gli autori di responsabilità ce l'hanno, bisogna proprio dirlo. Ringraziamo intanto il nostro archivio che ci ha offerto Lisa dagli occhi blu da quel 1969, e adesso un saltino in America, dai.

0: In quell'ottobre del 1969 devo dire che anche gli americani fecero una bella sorpresa, perché questa la piazzarono al primo posto nella classifica di Billboard, e tanto per essere più chiari, erano davanti a personaggi come i Rolling Stones, come Sly and the Family Stones, davanti ai Temptations, erano davanti a Elvis Presley, a Marvin Gaye. Beh, tutta roba, pezzi da 90. Ma al primo posto c'erano gli Archies, che poi era un progetto nato a tavolino, perché non esisteva il complesso, erano alcuni musicisti che avevano dato le basi musicali per un celebre cartone animato americano e che addirittura proseguirono nella produzione sempre con la stessa veste. Ma quella di maggior successo fu sicuramente quella di Sugar Sugar, che abbiamo appena ascoltato, e chiude qui il nostro appuntamento con la Hit Parade, non prima però di avervi ricordato che in quell'ottobre del 1969 la canzone dominatrice della classifica italiana era Il primo giorno di primavera dei Dick Dick, una bellissima canzone che poi andremo sicuramente a ripescare. E poi c'era Un pensiero d'amore di Mal, subito seguito da Rose rosse di Massimo Ranieri, una canzone di Romina Power, Acqua di mare, francamente non me la ricordo, Patrick Samson con Soli si muore, Mina strepitosa con Non credere, la Lisa dagli occhi blu che abbiamo prima ascoltato, Adriano Celentano con Storia d'amore, ma Adriano Celentano lo troveremo continuamente nello svilupparsi di queste trasmissioni, Pomeriggio ore 6 dell'Equipo 84, e ultimo era al decimo posto era Rossano con Ti voglio tanto bene. Più o meno questa era la situazione della classifica italiana. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato fino ad ora, vi lascio nelle mani di un bellissimo palinsesto, quindi nelle note più che nelle mani, e ascoltatevi bene tutte le nostre canzoni, perché sono tutti pezzi importantissimi di questi 30 anni di grande musica. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoci qua. Vedi che il venerdì bene o male è arrivato, e quando arriva il venerdì possiamo essere un po' quasi tutti tranquilli, no? Perché è il fine settimana e per molti, non dico per tutti, dico ma per molti, è anche l'ultimo giorno di lavoro. Buongiorno da Pierangelo, buona mattinata, è venerdì 9 ottobre, che facciamo stamattina? Che ne so io, facciamo un giochino, facciamo qualcosa. Barbarella, tangenziale, sei già la tua seconda casa, devo dire, no? Perché per gente di Milano la tangenziale ovest o ovest è diventata la seconda casa. La gente si alza prestissimo la mattina per essere in ufficio per le 8, 8 e mezza, e sa già benissimo dall'inizio che ci vuole un'ora e mezza di strada. Noi ti auguriamo un buon viaggio, dai. E iniziamo con la nostra musica, con Steely Dan, che è un bel pezzo, e si intitola Tweet Again. 351 351 1000, se qualcuno vuole richiedere qualcosa inerente agli anni 60 70 80, sono qui, sono qui.

0: davvero? Oggi è il tuo compleanno, Villa! Ma non ci credo, ma non ci credo.
1: Io oggi è l'ultimo giorno che compio gli anni con il 5 davanti. Tanti auguri a me.
0: Vabbè, tanti auguri a te da parte tua e anche da parte nostra. 59 non sono mica pochi. Potresti anche andare in pensione adesso. Hai vissuto abbastanza, Villa, hai vissuto abbastanza nel mondo lavorativo, no? E allora fai una piccola domandina qui, datemi la pensione per piacere, sarebbe anche ora, no? Va bene, grazie. Allora, guardiamo se c'è qualcuno che mi dà una mano qua. Io ce l'ho sulla punta della lingua, ma non riesco a quest'ora ancora a connettere bene. C'è Max che vuole un disco qua, ma... Dov'è Max? Aspetta che gli apro il microfono, che così riesce a parlare. Prova a parlare, Max.
2: Buongiorno Pierangelo dal Max. Oggi ho bisogno di un aiuto da casa perché non mi ricordo. Io vorrei quella canzone che nel ritornello faceva tutù e bip bip, ma non mi ricordo né chi la cantava e né il titolo. Grazie per l'aiuto. Ciao Pier, buon venerdì a tutti.
0: Dut dut bip bip, ce l'ho sulla punta della lingua ma non mi ricordo il titolo. Intanto mettiamo la mannoia, Barbarella.

0: Allora, caro Max, devi ringraziare due ascoltatori. Uno è Giancarlo, che dice che è un pezzo di Donna Summer. Quell'altro è il mio amico Mickey Mix di Prato, che mi sa che l'ha azzeccato il pezzo. Hai ragione, Mix.
1: Ma è bello, sì. Di Donna Summer, il bibi.
0: Sì. Grazie Mickey Mix, l'ha azzeccato, vedi? Oh, aveva beccato anche Giancarlo, ma non si ricordava il titolo. È Bad Girls di Donna Summer, proprio questo, sì. Buongiorno anche a Daniele, buongiorno Daniele. Ciao Barbarella, eccola qua. Dut dut, bip bip, dut dut. Questo, questo.

Qua vedi, caro Max, basta chiedere, abbiamo degli ascoltatori molto ferrati sulla musica 70-80. E da Berger, naturalmente, di Madonna Summer, stavo dicendo Madonna, io. Ah, the devil is loose. Il diavolo è sciolto, vedi?

Allora, chi è che mi scrive qua? Un signore che si chiama Davide il Pirata, che mi scrive qua: ciao, sono uno speaker ormai in decadenza. Mamma mia, volevo farti i miei più sinceri complimenti per essere riuscito a creare una semplice, non una semplice radio, ma una vera famiglia, perché i vostri non sono semplici ascoltatori, sono parenti. E questa è una cosa bellissima, rara e preziosa. Grazie Davide, infatti sono tutti i miei parenti questi. Quelli che tu senti nei messaggi vocali e anche nei pezzi che richiedono sono tutti i miei parenti, ne ho tantissimi. Grazie Davide, buona giornata. Allora, oh, l'Electric Light Orchestra, questo è Evil.

0: tutte le mattine devo avere questo incubo? Cioè, dico, c'è il Caminito, un altro mio parente, che è successo?
1: Buongiorno dal vostro chef Antonio Caminito, dalla Brembo di Stezzano, siamo in dolce compagnia della Marcella, tutta bella.
2: Ciao, buongiorno a tutti, stamattina si lena già la farinata di ceci.
1: E non ti dico, Pierre, siccome lei non è esperta, gli è venuta piena di grumi, invece io, che sono molto più esperto a menarla su, e allora mi è venuta molto più lucida. Comunque, Pierre, stamattina è il venerdì, quindi sabato e domenica staremo a casa a farci i fatti
2: nostri.
1: E oggi la dolcissima Marcella voleva richiedere
2: gelato al cioccolato
1: del mitico Pupo. Oggi ci mangiamo il gelato.
0: Eccola là, lascia stare Caminito, meglio che meni tu lì, perché ho già capito che la Marcella...

0: Eccolo Marcella, te lo potevi risparmiare, gelato al cioccolato, siamo già al 10 di ottobre, qua. Si mangia ancora il gelato. No, lei serviva per ballarlo, ho capito, grazie. Sì, sì, grande, grande pupo.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pietro, Marco Aquaman, per favore gli metti un pezzo di Roberto Vecchioni con Velázquez. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Ciao Pier, buona giornata a tutti, ciao ciao da Marco Aquaman.

0: Caro Marco Acomen, questa mattina ce l'abbiamo fatta, hai visto? È tre giorni che mi richiedi Velasquez di Roberto Vecchioni. Questa mattina ho deciso di accontentarti, grazie, grazie.
1: Eccomi,
0: grazie.
1: Infatti io sono il tuo cugino di prima. Eccomi qua. Vivo in Romania, però sono il tuo cugino. Buongiorno Pier, io sono veramente malato per questa radio perché è come una medicina per me. Ogni giorno io devo ascoltare, sentire quei bei motivi che riesci a mettere non solo te ma tutta la radio 60, 70, 80. Niente, stamattina volevo sentire qualche canzone, una che vuoi te, dei Dick Dick, che a me piacciono molto, tanto tutte sono belle le canzoni dei Dick Dick, e chiaramente lo sai a chi la devo dedicare, sempre alla mia Valentina. Ok? Ciao caro cugino, stai bene, eh? Ciao!
0: Che parentela che ho io! Ho una parentela che arriva sino in Romania, io vedo. L'isola di Wild!

0: ragione anche Francesco, davvero, come no?
1: Dice bene Pierre, dice bene radioascoltatore, la radio è una medicina senza effetti collaterali, al contrario della televisione, sì, con i telegiornali, sono delle supposte con effetti dannosi collaterali.
0: È vero, è vero. C'è una grossissima differenza tra la radio e la televisione, davvero. Facci caso. Io la televisione non sono più capace di guardarla, non so. So se succede anche a voi, però boh. Meglio della radio, sei in macchina, accendi la radio, senti la bella musica. Se non ti va una radio ne ascolti un'altra. Però in linea di massima c'è sempre una compagnia differente. Televisione, c'è la televisione, ci sono sempre i notiziari, molto tristi, devo dire. E io non so neanche come si permettano di dire certe notizie in televisione, no? Davvero, a volte, ma non lo so. Allora, Savio, era un po' che non la sentivamo, Cime Tempestose di Kate Bush.

0: Che stai facendo, Mauro, lì? C'hai ancora le buche della sabbiatura?
1: Pier, ho pensato a come utilizzare le buche rimaste aperte delle sabbiature. Farò una trappola per cinghiali, perché qui in spiaggia cominciano a vedersi.
0: Vedi, vedi che arrivano anche i cinghiali. No, non fare trappole, lasciali, dai, lasciali liberi, tanto poverini che fanno in spiaggia, dai. Oh signora, ci sono anche i cinghiali in spiaggia.
2: Buongiorno
0: adesso.
2: Pier, scusa se non ho salutato prima e buongiorno a tutti. Noi che siamo dei poveri mortali non abbiamo poteri decisionali e la radio questi non ci ricambia, anzi ci mette di buon umore. La TV invece con i suoi TG fuorvianti cosa fa? Ci fa prendere delle decisioni a volte che sono importanti per chi ha poteri decisionali. Non so se mi sono spiegato. Ciao a tutti. Una canzone, beh, Starman di David Bowie.
0: Vabbè, insomma, sai quante cose belle che abbiamo da ascoltare qua. Cos'è che devo mettere qua? Non capisco più niente, io sono in palla.
3: Ciao Pier, ascolta, facci sentire Superman di Miguel Bosé, perché ci dà la carica, se no facci il tuo favore. Ciao Pier, dai, ciao ciao.
0: Mettiamolo su per Superman? Ma sì, dai.

0: Era un grande, negli anni 70-80 insomma, si sentiva con Anna, con Credo in te, con Superman. Questo Miguel Bosé, che fine ha fatto non lo so.
1: Che fine ha fatto Miguel Bosé? Certo, si potrebbe fare un confronto tra Starman e Superman.
0: Vabbè, un confronto un po' dispari, comunque facciamolo con David Bowie, dai.

Beh, Pier, la prima è quella di Michel Bosé, come un vento che si spetti nei capelli. Quella di David Bowie è qualcosa che ti entra proprio dentro, la senti nella colonna vertebrale.

0: Non facciamo paragoni David Bowie e Michael Bosé, non so che confronto fare, però vabbè, questo è un pezzo che ti accarezza davvero, è bellissimo. Grazie Francesco, Charme!
1: 60 70 80 live!
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80.
2: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melunellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali. Riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza, ed è tutto da Alessandro Cisilini.
3: Ciò che non ci spezza ci fortifica, scrisse il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, mai parole più adatte da dedicare a Yannick Sinner, che chiuso a gioco forza in anticipo la stagione, comunque abbellita da 6 tornei vinti, tra cui il bis di Wimbledon, deve rimettere a posto la mente e soprattutto il fisico, condizionate dagli scricchioli del ginocchio destro, in particolare quella striscia di tessuto connettivo di sostegno denominata bandelletta iliotibiale. Presto fatto, un mese senza racchetta, un po' di riposo a casa e lavoro di rafforzamento muscolare. Dopo i trattamenti di Lione, i suggerimenti del medico di Alberto Tomba, amico del cuore del 25enne di San Candido. Obiettivo: gli Australian Open della seconda metà di gennaio 2027. E si stringe idealmente accanto a Sinner anche il ministro dello sport Abodi.
4: Mi dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto, di prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere e vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
3: È tutto da Gianni Di Gaetano, buona giornata.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

0: questa. Buongiorno, sono un tuo ascoltatore. Se gentilmente puoi mettere Season in the Sun di Terry Jacks. Questo chi è? Salvo da Giarre. In questo momento cammino a Fondachello e sto facendo i miei soliti 10 chilometri mattutini. Vedi che bravo? No? C'è gente che si fa 10-15 chilometri ogni mattina. Va. Hanno una bella costanza, però, devo dire, no? E fanno anche molto bene.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutta la famiglia 60-70-80. Sì, anche a me devo dire che la radio, questa radio mi piace un sacco, per la musica, per la gente e tutti quelli che sono in ascolto, che sono veramente persone meravigliose. E anche a me mi fate compagnia quando vado al lavoro, circa una cinquantina di minuti di strada, quindi grande, grande compagnia. Volevo chiederti la canzone di Footloose, perché così ci scaldiamo i piedi e le gambe, pronti per questo super weekend. Un abbraccio grande, Michele da Verona.

Allora, grazie anche a Michele per Footloose di Kenny Loggins. Allora, qua mi scrivono: buongiorno Pier, la famiglia arriva più a nord della Romania. Saluti da Santo Pietroburgo, da San Pietroburgo, che secondo me è una delle città più belle del mondo. Comunque, vabbè. Alessio, è vero? È fantastica San Pietroburgo, ragazzi. Va bene. Let's Talk About Me, pezzo di Alan Parsons Project, che mandiamo a Manuela di Ancona.

0: What the heck? Let's drive in, Bob, when we get to the job, because we here in America believe in making it happen.
1: Vedi che ascoltare Alan Parsons fa bene alle 7.52 con Let's Talk About Me. Grazie a Manuela di Ancona. La contessa si è alzata, ma c'è la nebbia stamattina. Dov'è la nebbia? Dov'è?
2: Sì, tardissimo, qui la contessa. Mi toccava una doccia veloce, un trucco veloce, non troppo curato, perché sono in ritardo stamattina. Esco di casa, esco, cosa ne trovo? La nebbia. A Mantova abbiamo la nebbia. Cavoli, la nebbia. No, non si può. Già sono uscita non truccata perfettamente, non truccata, diciamo un trucco veloce, una doccia veloce. E tutto il resto esco, apro il garage, la nebbia. No, non si può. Niente. Qualcosa di dolce vorrei... Scusi, vorrei niente, perché l'erba voglio non esiste. Se possibile, Lionel Richie, così almeno mi tiro un po' su. Ma la nebbia, mamma. Ah, buona giornata e buon venerdì a tutti.

allora, iniziare la mattina con Hello di Lionel Richie, cara contessa, non è male. Anche se c'è la nebbia, fa niente, lascia stare, fa parte dell'autunno, no? Fa parte della stagione, non lamentiamoci quest'anno perché saremmo dei falsi, davvero, perché abbiamo avuto una bellissima estate, stiamo avendo anche un ottimo autunno, devo dire, perché... Perciò non ci dobbiamo lamentare, facciamo i bravi, eh. Ok, dai, allora oggi compie gli anni il nostro carissimo amico Villa, caro Pierangelo Villa. C'è una signorina che ti vuole regalare, facendoti tanti auguri, un bel pezzo dei Rolling Stones. So che a te piacciono molto, allora eccola qua.

0: Auguri al nostro amico Pierangelo Villa, che oggi compie 59 anni. Auguri da una tua amica che si chiama Nico. E la Lady Jane dei Rolling Stones, è vero?
1: Sì. Questa canzone mi ricorda un gruppo che uscì un po' di anni fa, che si chiamavano I Vernice, e nel loro album inserirono questa canzone. Beh, io di quel gruppo vorrei ascoltare Su e Giù. Grazie.

Ma non ci credo, questa canzone era tantissimo che non la sentivo, meravigliosa, su e giù, bellissima, grande. Faccio anche gli auguri al nostro carissimo ascoltatore. Auguroni, buon compleanno.

0: dice che mi sembra che abbiano avuto della collaborazione con Vasco, no? Infatti ricorda molto Vasco questo pezzo. Su, su, andiamo giù, giù, giù, e su e giù, e su e giù.
1: Buongiorno Pier, oggi venerdì mi sento un po' elettronico, elettrico. Pensavo solo di chiedere se si potesse ascoltare un pezzo dei Rockets, On the Road Again. E comunque oggi tutto è in discesa. Buon fine settimana a tutti. Patrizio da Merano.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao a tutti, ciao Pier, buongiorno. È vero, condivido anch'io il tuo pensiero. Anch'io guardo pochissimo la TV, appunto per notizie cattive e quant'altro. Volevo dedicare a tutti un momento anche per te di Ron, augurando buon weekend e serene giornate autunnali. Grazie, Mary. Ciao, baci.

0: Il grande Ron, un momento anche per te, grazie alla cara amica Mary di Cavalese. Oh, che bel posto anche quello.
1: Buongiorno Pierre, da Sotì. Oggi vorrei sentire Heaven di Bryan Adams. Grazie mille.

sentiamo della musica eccezionale, questo lo possiamo dire assolutamente, davvero. Grazie. Allora, a proposito di musica dolce, di musica così, possiamo classificarla romantica, no? C'è un pezzo dei Simply Red che mandiamo a Barbara di Verona, si intitola It's Only Love, che poi vorrebbe dire questo è solo amore.

0: Ricordatevi che questo è solo amore. It's all love. Simply Red, grazie Barbara. Ma se quante richieste ho io qua.
1: Eccoci qui Pierangelo. Felice mattina sempre a te e a tutti. Per augurare una meravigliosa giornata io andrei con Too Much Even dei Bee Gees. Un abbraccio e ancora un caro saluto, ovviamente

0: Canzone dolcissima, molto romantica e molto d'amore questa, sì.
1: Vorrei salutare il mio collega, il direttore della Banca del Seme di Milano, che va in pensione. Sai come si chiama? Beh, Semeraro.
0: Va in pensione questo. Che pezzo però questo, too much. Andate ad ascoltarvi un po' il repertorio musicale dei Bee Gees, perché a volte ne vale davvero la pena, perché se andate a sentire anche delle cose inedite che hanno fatto, sono qualcosa di straordinario, specialmente questo farsetto di Barry Gibb, che è favoloso. Angelo,
2: buongiorno, Remo Mantova. È vero, abbiamo la nebbia, già la prima nebbia, però la facciamo passare. La storia è infinita, never end the story, sempre se possibile. Grazie.
0: C'è nebbia in pianura, eh? Non è che arriveranno magari gli inverni, quelli di 25-30 anni fa, no? No, ma vediamo. Never ending story, questo è Lima.

0: mamma mia, oggi è venerdì, devo fare questo sforzo io, mandarino devo fare.
1: Buongiorno,
0: lo faccio,
1: tutti.
0: Lo faccio.
1: Buongiorno Pierangelo, e anche buon weekend. Mandarino, non so, fammi sentire una canzone che vuoi tu. È venerdì, non so, potresti farmi felice la mattina, così mi sono svegliato presto oggi, 5:45. Strano, io ho fatto la serata calabrese. Tac, Gianni, pardon, mandarino, scusa.
0: Sì. Quando sente Boys abbaia anche il cane, tanto gli sta sui coglioni sto disco. Abbaia.

0: Vedi che ti dicono, Gianni, potevi stare a letto stamattina, così non richiedevi appunto Boys di Sabrina Salerno. Così adesso abbiamo messo a posto, per 15 giorni non la sentiamo più. Sabrina va in letargo, va via, vai.
1: 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Super Pier, buongiorno. Piacerebbe ascoltare Everybody's Talking di Harry Nelson, dal film Un uomo da marciapiede, capolavoro del cinema. E buona giornata a tutti.

pazza, io sono innamorato di questo pezzo, davvero fantastico. Everybody Song, pezzone questo, davvero. Andiamo avanti, signore e signori, benvenuti sul Calcio in Culo. Questa sera mettiamo un pezzo della Madonna. E cos'è questo? 1, 2, 3, 4, give

0: il momento di quando si andava alle giostre, si andava lì, si stava lì a vedere tutti le donne sull'autopista, si stava lì intorno, no? Mazza ragazzi, c'era sempre sto disco qua che suonava 1, 2, 3, 4, give me more e altri pezzi di Donna Summer eccetera eccetera, ma noi stavamo lì a guardare le donne da tamponare, ho detto. Sì, perché poi compravamo i gettoni, ci mettevamo sulla macchina numero 11, giù il gettone, e lì ci divertivamo. E la bionda già avevano capito tutto nel 78-79, con questo 1, 2, 3, 4, give me more. Va bene, buongiorno anche a Saverio, dov'è?
1: Buongiorno Garibini. Oggi te la voglio dedicare io una canzone a te, che non te la dedica magari sì, la signora, va bene, ma io ti voglio dedicare la canzone di Iglesias, Se mi lasci non vale, perché domani è domenica, non ci sei, non si fa così, allora, se mi lasci non vale.
0: Saverio, sai che tanto che non la sento sto canzone, davvero? La valigia è sul letto, quella di un lungo viaggio. Ecco!

0: Grazie per Iglesias, a me piace Iglesias.
1: Va, vabbè.
0: Ah, mi piacciono delle cose strane che aveva fatto, questa è carina. Se mi lasci non vale. Grazie Saverio, buon weekend anche a te e a tutta la ciurma lì di Rimini. Ma questo è un uomo o una donna? Io non ho capito.
2: Pier, qui Cesare che ti chiede una bella dedica dedicata a una ragazza, a cui dedichiamo Rino Gaetano. Non te regge più, non te regge più.
0: Ho capito Cesare, non te regge più. Ma è un uomo lui, sì sì.

Ok, Cesare, io non so, l'hai detto tre volte, non te regge più questa fanciulla, lei lo sa, no? Lei lo sa, senza far nomi, diglielo. Grazie per Gaetano, che c'è qua? Saluto Marco di Milano con un grande pezzo di Sorretti, è arrivato? Meno male. Non so che darei, se fosse già domenica, guarda.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
1: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario della guerra Exef. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche.
3: Ben trovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. È questa la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technological University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Lavorare sulla transizione dagli ioni di litio a quelli di sodio per risparmiare e ridurre la dipendenza dai paesi in cui si estraggono e vengono lavorate le terre rare. E questa è la sfida in cui si sono cimentati gli esperti del Canepa Lab e quelli del CNRS in Francia, ottenendo buoni risultati. In tal senso giocherebbero un ruolo chiave il fosfato di sodio e il vanadio, che nei test di laboratorio hanno fatto registrare delle performance molto interessanti. I risultati della ricerca sono comparsi su Nature Materials. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

Questa mattina c'era la voglia anche di sentire i Trashmen con questo Surfing Bird. Va bene. Buongiorno Marcello, ciao Gaetano. Saluto anche Katia, Monica, Elvira e Letizia. Buona giornata a voi. È venerdì 9 ottobre. La nostra mattina è già arrivata a capolinea. Potete scendere, signori. Scendete, scendete, scendete. Scendete per piacere, grazie. Ha pagato il biglietto lei? No? Sarà per la prossima volta. Ora multa. Prince of the Moment. Questi sono i Cube.

0: Senta direttore, va meglio così? No, sto parlando col mio direttore, va meglio? Oh, abbasso ancora, va bene così? Ah, no. Cioè, i direttori che mi ascoltano alle 8.50, io vengo. Ha detto che c'ho il microfono troppo alto, vengo. È la voce che è forte. E quando la voce è forte, forte. Va bene, grazie, ciao Dami. Era Prince of the Moment, The Cube. C'è la signora qua che deve andare a prendere il latte. Mandala a prendere il latte, Pierangelo. Che c'hai? No, che
1: ragione,
0: c'hai?
1: Sentivamo il tuo ritorno su un canale.
0: Ah sì? Ma pensa a te che bello. Vai a prendere il latte, dai Morandi, vai a prendere il latte.

0: dalla mano.
1: Gli spaccano il muso. Io me ne vado, eh. Villa, tanti auguri di nuovo, mi raccomando, non solo da parte mia ma anche da parte di tutti gli ascoltatori. Tanti tanti auguri per i tuoi 59. Noi ci sentiamo nel pomeriggio, buon weekend a tutti. Appuntamento.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto, eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una la protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. C'è 208 persone e 79 organizzazioni candidate. Nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la Stazione Spaziale Internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo Vitoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: and I.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Scusa Andrea, posso salutare la figlia Sara che è single? Ciao sì, Sara, vabbè, è stato bellissimo sì, ieri, grazie,
3: è stato bellissimo, sembra che
2: no, è la festa.
3: Ah ecco, la ma festa. Una così, ma potrà mai guardarti sinceramente, ma
2: invece andiamo molto d'accordo.
3: Sì vabbè, bella organizzazione.
2: No, stamattina mi segue anche,
3: ti
2: sui
3: segue,
2: social
3: cioè, sì, ti segue sui social,
2: mi ha scritto anche Luca stamattina,
3: sì, il padre, perché mia figlia ti segue, cioè. Cosa ha fatto? Gli hai dato una droga ieri? L'hai drogata? Sembrava sana. Adesso tu, io ti voglio bene Ugo, però bisogna che ti parli sinceramente.
2: No, ma io scherzo su me stesso, lo sai che non avrei possibilità, no?
3: Non hai possibilità con nessuna donna al mondo.
2: Anche nessuna donna.
3: Cioè, non,
2: ma scusami.
3: O ti sistemi un attimino, oppure non.
2: Ma no, io guarda, Andrea, io sono di quelle. Io dico una roba. Se uno
3: rimarrai solo, sarai il classico.
2: No, se uno piace per quello che è. Cioè, non per cosa esterna fuori. Chiaramente.
3: In Cambogia devi andare allora.
2: Cambogia.
3: Devi andare in Cambogia, secondo me è lì. Dove gli piacciono le cose un po'.
2: Aspetta.
3: Dove c'è il sumo lì. Aspetta. Come si chiama? Lì, secondo me, qualcuna anche normale ti prende in considerazione. Vabbè, allora, stamattina non c'è mentalmente provato. No, mentalmente provato è in strada, sta arrivando.
2: Ma viene
3: poi si ferma. Ma sì, si ferma a prendere il cappuccino. Solite cose, insomma. Catavolo, ma tu che sai tutto, già siamo partiti male. Io non so niente, ragazzi. Qual è la partita di calcio più sporca della storia? La partita di calcio più sporca.
2: Sporca.
3: Che vuol dire sporca?
2: Non lo so. È finito il messaggio, non lo so.
3: È una domanda. La partita di calcio più sporca della storia. Lecco Benfica, cioè non. No, sono due squadre. Giocata. La partita è stata giocata al Bentegodi. Lecco Benfica al Bentegodi di. Non mi ricordo di dove. Di Verona, forse.
2: È Verona.
3: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non mi fate queste domande che poi dopo scendiamo sullo scurrile e non va bene. Non, anche se sono due squadre. Lecco Benfica sono due squadre di calcio.
2: Sì,
3: Benfica
2: sì.
3: È portoghese e Lecco è di Lecco. Serie B, Serie C, insomma. Allora, attenzione a Como, che è vicino Lecco, giusto?
2: Credo di sì.
3: Ah, non sa le cose.
2: Ma scusa, niente. Allora, Como è qua.
3: Como
2: è vicino alla Svizzera, no?
3: Ma che vuol dire è qua?
2: No, guardando la mappa, c'è cioè la cartina.
3: Ma quale mappa?
2: La cartina dell'Italia.
3: Ma dove sta la Martina? Non c'è.
2: La immagino.
3: Ah, la immagini. Como? Tu immagina le cose, no? Campione del mondo di immaginazione. Vada.
2: Se Como è qua ed è vicino alla Svizzera, sì, Lecco è leggermente sotto, credo.
3: Vabbè, comunque sono vicini. Dai,
2: sono vicini,
3: tagliamo la cosa, se no andiamo avanti, un'ora e mezza. Como, ospedale Sant'Anna, mi hanno rapito, ma è ubriaco dentro uno sgabuzzino. Praticamente questo dentro l'ospedale ha bevuto non si sa cosa, non, qualche flebbo fatta bene, shakerato, insomma si è imbriacato, si è nascosto, cioè chiuso da solo dentro uno sgabuzzino e ha cominciato a urlare m'hanno rapito, poi si è preso a pugni con un rasta magro, il mocio.
2: Ma ti prego!
3: Mi tiene fermo, questo rasta magrissimo mi sta prendendo a secchi in faccia,
2: ma
3: ragazzi.
4: Catavolo show su Studio Più.
3: Catavolo, il tuo cervello non funziona. Ma col tuo però,
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, c'è uno che mi ha mandato un ciuffo di mais, praticamente la pannocchia quando fa poi il ciuffo fa una sorta di, sembrano i capelli di Achille, sembrano i tuoi capelli, è un ciuffo di mais, tu sei una pannocchia,
3: quello lì è quando cresce,
2: e
3: quando ancora acerba, prima di far venire fuori il giallo, io di pannocchie ne ho
2: assaggiato,
3: mi ricordo,
2: ho avuto paura per un attimo,
3: mi faceva sgranare le pannocchie.
2: Non ho capito, scusa.
3: Mi ricordo il bellissimo gioco estivo.
2: Sì.
3: Nel mio vicolo. Alle elementari.
2: Ma chi ti faceva, come si dice, sgranocchiare le pannocchie?
3: Era Nini, la stessa signora che quando andava di là il pallone ce lo bucava. Lei ci bucava il pallone. Poi
2: ma con la pannocchia ve lo bucava?
3: No. Andava di là il pallone, quindi sì. Se eri fortunato, se lo vedeva una delle figlie, prendeva il pallone e te lo ridava. Se lo vedeva lei,
2: te lo bucava.
3: Vabbè, proprio
2: un classico delle vicine. Una volta si poteva fare,
3: però poi
2: adesso ti arrestano, ti mettono un pallone. Però una volta sentivi c'è uno e quello più vicino al giardino l'ha bucato
1: pure questo.
2: Vabbè, comunque,
3: e dopo c'è la cosa bella, era per assurdo,
2: ma che c'entra con le pannocchie, ti facevano sgranare le pannocchie
3: perché lei era la stessa donna,
2: sì,
3: che poi non so per quale motivo d'estate, cioè comunque lei ci bucava i palloni e poi c'era questo rituale,
2: sì.
3: E lei praticamente aveva i conigli.
2: Sì.
3: Aveva tutta una serie di conigli.
2: Quanto dura il racconto?
1: Parla della pannocchia!
2: Infatti, ti faceva sgranare le pannocchie perché?
3: Ti spiego, perché c'avevi i conigli.
1: E okay. Che c'entrano i conigli?
3: Lei macinava le pannocchie,
1: il mais.
3: Per dare da mangiare ai conigli.
2: Che gli dava? La polvere di mais?
3: No, il mais.
2: Che non c'erano i denti i conigli.
3: Ma sì, magari gli faceva. Il latte al mais, ma non lo so.
1: Il latte al mais.
3: Ma cosa vuoi che
1: sia
3: io? Il mais in polvere soffiato.
2: Comunque tu hai sgranato le pannocchie.
3: Tutti lì.
1: Senza mani però,
3: No, mi ricordo. Vesiche sul pollice.
2: Sai, belle vesiche sul pollice.
3: Fratello, allora partivo con il pollice.
2: Ma non le mai usate le mani, dai.
3: Mi ascolti? C'era la tecnica del pollice, poi c'era la tecnica. Così, no?
2: Sì. È lì che hai sviluppato la tua laurea.
3: Sì.
2: Così è facevi... diventato veloce con le mani,
3: no,
2: sgranando le pannocchie.
3: Facevi prima,
2: sì, certo.
3: I primi li stappavi col pollice.
2: Non possiamo andare avanti, non possiamo fermarci su una cosa che fa fare. Dai,
3: è la tecnica dello spannocchiamento.
2: Sì. Allora, ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, che è meglio, ragazzi, altrimenti veramente qua ci arrestano. Allora, chiudiamo. Appuntamento rimandato a domani. Oggi l'abbiamo sfangata, in qualche modo l'abbiamo sfangata. Lunedì. Io volevo leggervi questa cosa che mi fa troppo ridere, però non so se facciamo in tempo. Parenti serpenti colpisce, leggo solo senza fare la battuta perché la battuta l'hanno già fatta loro, colpisce la zia con un piatto di porcellana che reagisce sferrandogli una coltellata al petto. Aspetta, interviene il nonno che cade, si frattura il femore, mentre la nonna prende a bastonate il nipote, quello che aveva tirato il piatto. Questo praticamente si è distrutta una famiglia. Completamente. E il giorno dopo hanno mangiato un piatto di orecchiette perché non è. Della famiglia. Va bene, dai, è una roba incredibile. Mi fa ridere il fatto che questa picchia il nonno che arriva si scivo, pam, frattura. La zia che prende abbastanza, quella ha lanciato il piano, fantastico. Io vorrei una famiglia così, ragazzi. Rissosa, mi sarebbe piaciuto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che è registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio, alle spalle la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League, riprende la Serie A che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro Spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20.30 di fronte Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Dentro... Sei italiano?
3: Non credo.
2: Io mi sento internazionale.
4: Allora va a cagare.
2: Ragazzi di moto. Scusi,
5: no, possiamo andare avanti, tanto voglio dire, quello che dici non serve a niente. Pronto!
1: Chi è?
6: Andrea!
1: Buongiorno 5.5, dica! Ma
4: chi è?
6: Ti saluto il mio carissimo amico!
1: Chi è?
6: No, Walter Viareggio!
1: No! No, vabbè, ragazzi! No, siete veramente delle brutte persone! Andrea, chiedi. Andiamo avanti! Non! Dai! E che? Uno ha scritto. Ah, Sergio ha scritto: ai cavalli quando zoppicano, perché tu zoppicavi,
3: sì.
1: Quando zoppica un cavallo va abbattuto, quindi se mi vedi domani arrivare con una pistola e seguirti da dietro, insomma, non ti spaventare, è arrivato il tuo momento. Se vuoi lo faccio io sabato sera lo devi fare te, Sergio, devi venire, Sergio.
2: L'attore e l'attore, e ne mancano altri tre attori.
1: Sì.
2: Tre attori,
1: un uomo e due donne.
2: Un uomo, due donne, quindi
1: ma anche un uomo e una donna, insomma, non basterebbero.
2: Un uomo e uno.
1: Quanti eravate? Uno. Ho vinto, primo, secondo e terzo posto.
2: Hai fatto velocità.
1: È andato.
3: Pure lui.
2: No, appunto, quindi sabato sera, quindi solo manca qualche attore.
1: Sì, okay. Sì.
2: E
1: quindi,
2: poi
1: allora,
2: casting aperti.
5: Hai detto caspita?
2: No, casting aperti.
1: Ah, casting.
2: Casting
1: aperti. Ho avuto. Quindi se lo spettacolo non viene bene, ragazzi, perché mancano gli attori,
3: certo,
1: non è colpa mia, cioè non è... bella scusa. Vabbè, stavi dicendo,
2: quindi uomo o donna,
1: concludi Senegal, dai.
2: Quindi uomo e uomo e donna, tu che vuoi vivere o hai già vissuto esperienze simili?
1: Sì.
2: Sei già del settore?
1: Sì.
2: Vuoi vivere altrimenti una nuova esperienza? Non è esperienza?
1: Sì.
2: Non c'è problema. Il casting per l'Andrea Cattavolo Show.
1: Sta di fregatura sta cosa.
2: Il tour è aperto.
1: Sì.
2: Aspettiamo le vostre candidature per questo sabato, teatro a Guidizzolo, spettacolo in teatro a Guidizzolo,
1: Mantova,
2: provincia di Mantova. Settimana prossima, sempre aperti i casting per il teatro, Andrea Cattavolo, per lo spettacolo.
1: Sì.
2: Andrea Cattavolo Show in tour, teatro a
1: Rovereto,
2: provincia di
1: Verona.
2: Fermati perché non sapevo che Verona era.
1: Stai facendo casino. Allora lo facciamo dire all'uomo con la dentiera, perché non è l'unico l'uomo con i denti dismessi. Vada.
4: Allora questo sabato vi aspettiamo a Guidizzolo.
1: Tu sei piacevole come una supposta d'amianto, uguale.
2: Che dura.
1: Andiamo avanti.
4: Ma perché non capisci? 10 ottobre.
1: Recita un po', recita la parte, dai.
4: Recito.
1: Vabbè, allora, tu che sei un attore navigato.
4: La faccio con.
1: Lui ha fatto un sacco di recite, poi la sua carriera si è interrotta sul Titanic. Navigato. Vada.
4: Io ero l'iceberg.
1: Era l'iceberg. Si fa le battute.
4: D'altronde.
1: Un mojito! Esagerato! Madonna, quando che ci hai visto? Dai, cretino!
4: Allora, sia per i casting, sia per dare gli ultimi posti a disposizione.
1: Che senso? Gli ultimi posti di che posti?
4: Parlo di Guidizzolo, sono proprio gli ultimissimi posti a disposizione.
1: Sì.
4: Ok.
1: Troppe S però in questa frase. Cambia, se no sì. No.
4: Va bene, chiamatemi, vi spiego tutto. Attori e chi vuole semplicemente.
1: Se volete venirci a vedere a teatro al 16, il 10 sabato, questo sabato siamo a Guidizzolo, il 16 siamo a Rovereto e il 24 siamo a
4: Bellaria Marina.
1: Chiudiamo la nostra rassegna teatrale con Bellaria. Poi chiudiamo, ci mettiamo un mattone, una monte, una pietra sopra, perché no, io parto, me ne vado.
4: Sì,
1: e questi non sono in grado, e quindi non gli ultimi spettacoli, questi sono, ragazzi.
4: Questi sono quindi
1: accontentatevi. L'ha deciso lo Stato. Dica.
4: Allora chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 82 5.
1: Dico una cosa, quando io dico potrebbe essere l'ultimo spettacolo, in effetti per vari motivi, se uno dei tre muore,
4: certo.
1: Vabbè, se muore Achille lo facciamo lo stesso. No, se uno dei tre muore, può essere, no? Anche voi che venite a vedere lo spettacolo, metti che uno di voi morite, cioè quelli che ascoltano la radio, uno, si può morire, no? Certo. Non potete più venire a vederci. quindi potrebbe essere l'ultimo spettacolo anche per voi. Quindi, cioè, se ci sarete all'ultimo è perché siete vivi, capito? Ragionamento è logico. Quindi sfruttate la vita adesso che siete vivi, non quando siete morti. Quando siete morti,
4: come vanno?
1: Potete venire a vedere lo spettacolo di cadavere.
4: Ma non possono più dirlo.
1: L'anima non può entrare. Non paga e non entra.
4: Cosa?
1: Capisci?
4: Cosa?
1: Hai capito il senso?
4: Si è perso.
2: Che l'anima praticamente è virtù, è un po' come
1: cadavolo. Quando fai questa cosa
2: fa schifo. È venuto fuori dal
1: Mario. Ma lascia stare, non lo fare più. Non sei in grado, lascia stare.
4: Non sei in grado.
1: Achille fa il casting. Sì, sul divano nero col Senegal. Andiamo avanti. Basta.
4: Fake office.
1: Lago di Ledro, dica.
4: No, ho detto fake off. Fake office. È una categoria, quella del divano nero.
1: Andiamo avanti.
2: Quindi mi raccomando, allora.
1: Io volevo mangiare, l'ho voluto sottolineare la cosa.
4: Beh, il divano nero.
1: Allora, il numero, dai il numero. L'hai già dato? Basta.
4: L'ho già dato il numero.
1: Entrate sulla pagina Instagram. Andrea Cadavolo, Ugo Palmisano, Achille Ferrari, insomma, uno dei tre. E trovate la locandina con lui il telefono, vai!
3: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
7: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ma io non potrei essere te per un giorno.
3: No, se... non si può.
2: Non si può?
3: No.
2: Perché mi piacerebbe tantissimo, lo sai.
3: Io essere in te però.
2: Noi ci possiamo scambiare.
3: Ma non si può fare.
2: Perché non si può fare?
3: Non è possibile.
2: Chi l'ha detto?
3: Non lo so, lo dicono.
2: Io potrei impegnarmi, cioè oggi mangio per 24 ore. Tu dici che non mi gonfio un po'?
3: No.
2: Di zero proprio.
3: No, ma perché tu sei fatto proprio così,
2: hai male, capito? Sono fatto male.
3: Tu come sei supereroi praticamente.
2: No, sì, supereroi, sono tutto acciaccato.
3: Ma quale acciaccato? Se tu stai acciaccato come sto messo io, mo.
2: Tu pure. Tu sei più acciaccato di me, però acciaccato sei anche tu. Vabbè, comunque mi piacerebbe se qualche chirurgo magari all'ascolto viene qua oggi, ci sistema un attimino. Cioè, guarda che adesso con la chirurgia fanno delle robe, cioè uno nasce salamandra ed esce fuori scoiattolo, eh. Sì. Fanno delle robe, ragazzi, che tagli e cuci, che veramente siamo veramente. Vabbè, comunque. Meno male, perché insomma non è... pensa prima che uno doveva sopportare il proprio corpo per sempre.
3: È vero.
2: Tu dici, allora, che è una campagna qua.
3: Ma non ci sono vespe stamattina.
2: C'è una mosca, però.
3: È cavallina.
2: Sai, le mosche cavalline mi hanno detto che si attaccano al sedere del cavallo, non si staccano più. Ecco perché si chiamano cavalline, capito? Si attaccano, si staccano. Chiaramente anche lei è disperata perché deve respirare il mio alito. È chiusa qua dentro. Se voglio dire. Ho mangiato le cipolle ieri. Vieni qua, ieri. Vabbè, subito un fan, subito, di prima mattina, neanche ci siamo svegliati. Pronto?
4: Buongiorno, che tavolo, buongiorno Ugo.
2: Il nostro filosofo. Buongiorno, filosofo.
4: Buongiorno. Oggi un po' di storia.
2: Attenzione.
4: 220 anni fa, vale a dire nel 1806, l'inglese Ralph Wedgwood brevetta la carta carbone, a cui dà il nome di scrittore stilografico. O di noctograph. Consiste in un foglio di carta il cui lato inferiore è trattato con inchiostro. Da stampare un bordo di metallo con clip per fissarlo nella corretta posizione.
3: Non si è ancora svegliato bene.
2: Grazie.
4: Prego.
2: Arrivederci.
4: Buongiorno Catavolo. Buongiorno. Achille ovunque tu sia.
2: Achille è in giro. Vabbè, nell'etere. Buongiorno. Grazie. Arrivederci.
4: Buongiorno.
2: Anche allora. Abbiamo capito che 200 anni fa, circa 200 anni fa, è nata la carta carbone. Chi l'ha inventata?
3: È un tizio.
2: Ci ha dimenticato.
3: Era complicato il nome.
2: Scusate. Vabbè, io sono come si dice, sono preparato su Sebastian Bach. Sai chi era Sebastian Bach?
3: È un musicista, no?
2: No, quello sempre ci siamo di spalle.
3: Ma chi è?
2: Sebastian Bach.
3: Mamma mia, ti prego.
2: Gli amici Bach, ma era Bach.
3: Sempre
2: ma
3: non è vero.
2: Invece quello conosciuto è Sebastian Front.
3: Ma chi è?
2: Ecco di Front. Vabbè, andiamo avanti. Sono qua. Allora, ci presentiamo. Lui è l'uomo sconnesso col mondo. Vive in una realtà virtuale fatta di speaker degli anni 80. Io sono l'uomo acciaccato e niente, qua siamo. Poi arriva anche Cavalletta Man.
3: Cavalletta.
2: E siamo pronti. Allora, canzoncina, pezzettino, giusto così per ricordiamo, se volete mandare messaggi, notizie da commentare, 338, via, andiamo.
3: Ma come? Scusa.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: vediamo. Non so se vi ricorda le carte, quando mettevamo le carte nelle ruote delle biciclette. Vi ricordate che facevo l'effetto? Aspetta. Non c'è più adesso, non c'è più, ragazzi. Allora, c'è un amico che è sul treno ad alta velocità, come si chiama?
1: Ad alta velocità.
0: Beh. Ad alta velocità. Vabbè, ci avrà un nome.
1: Beh, c'è Italo, c'è la Freccia Rossa. C'è
0: ma no,
1: Italo.
0: Quelli che stanno costruendo ancora, quelli. Come si chiamano? Quelli.
1: I treni ad alta velocità.
0: No, allora, tu lo sai che c'è stata una discussione sui treni, quelli super veloci, come si chiamano? Quelli che stanno costruendo, li vedi per strada?
1: La TAP.
0: I cantieri.
1: La TAP, treni ad alta velocità.
0: E allora dillo, no?
1: L'hai detto già prima.
0: Ma no, ma devi dire TAV. Altrimenti io pensavo che non fosse abbastanza.
1: Non fosse abbastanza cosa.
0: Vabbè, lascia stare. Ma è fastidioso.
1: Ma io?
0: È che io.
1: Scusa.
0: Alta velocità, TAV. Dillo, TAV. C'è uno che è un ingegnere. È un ingegnere. E il fatto che ci ascolti un ingegnere è già grave. Ma per lui, non per noi. Vabbè, è un ingegnere che ci scrive dal treno. Che stanno provando, si vede le tratte. E l'ingegnere è quello che muore per primo, no?
1: Dai.
0: È quello che ha disegnato. Come il disegnatore del Titanic. Come il costruttore del Titanic. Era a bordo. È morto anche.
1: L'infame.
0: Ah, l'infame.
1: L'infame
0: si è salvato.
1: Al posto prima delle donne e i bambini. Questo si è buttato nella
0: No, l'hai visto un altro film tu. Dai, lascia stare. Hai visto il film di Temu, dai, lascia stare.
1: Quale film?
0: Dai,
1: di
0: il Titanic Temu.
1: Ma chi?
0: Temu Titanic.
1: Ma chi?
0: Temu Titanic. Questo è un barese prima di salire, che non è salito poi. Temu Titanic, se n'è andato. Vabbè, come? Stavo dicendo che c'è questo ingegnere. Sul TAV, sulla TAV, sul treno, insomma, ad alta velocità, e sul treno a 300 e rotti chilometri all'ora dice: ti ascolto anche a 300 chilometri all'ora. E come ci ascolta?
1: Come ci ascolta?
0: Non lo so, non avrà delle cuffie particolari.
1: Ma che c'entra la velocità? Scusa, ma cosa c'è?
0: È fuori con la testa dal finestrino. Sì. È partito Livio e torna Livia praticamente. Quando arriva in Libia, perché è tutto tirato, tutto pettinato.
1: Certo.
0: Va bene, andiamo avanti. Allora, la pallavolista canadese Anna Smerek, alta 2,07 m, una bestia, è anche bellissima perché. Di solito le donne alte non sono un po', diciamo,
1: ma non è vero,
0: sì, dai, un pochino, sì,
1: dai.
0: Quelle 2 metri e rotti, cioè, voglio dire, sono un po' dinoccolate, come si dice, sono un po', cioè un po'
1: dai,
0: sproporzionate, cioè nel senso che non le vedi, insomma, che non mamma mia, cioè, ma dove siamo, scusate. Per favore, non facciamo battute, sei veramente volgare. Vai a pensare le cose volgari. Allora, Anna Smerek, alta 2,07 m, è diventata virale sui social per una foto accanto a un uomo alto 1,60 m. Cioè, alto come te, questo, capito? Cioè, e lei è 2,07 m. Cioè, quanti centimetri di differenza, ragioniere?
1: Tanti, Andrea.
0: No, non lo sai.
1: 1,60 m, 2,07 m sono 47 centimetri.
0: Ah, ma non era difficile, potevi arrivarci anche più velocemente, però insomma, il cervello è quello, insomma, non è. Questi sono i test che fanno i test di intelligenza. Sì. Vengono fatti anche sul tempo, no?
1: Certo.
0: Vabbè, praticamente questa donna è alta 2,07 m e lui nella foto si vede che è più basso, perché lei non c'ha manchi tacchi, 2,07 m e lui è 160 centimetri. State pensando la stessa cosa? No, veramente. Io mi rifiuto di trasmettere stamattina. Cioè, se ho un branco di maiali, all'ascolto non va bene. E dai. Ma tutti la stessa cosa avete pensato?
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sapete che il 10 ottobre è la giornata per la salute mentale. Ne parliamo con il dottor Massimiliano Dieci, che è medico psichiatra responsabile dell'unità operativa di riabilitazione psichiatrica specialistica presso gli istituti clinici Zucchi di Carate Brianza e delle comunità psichiatriche della struttura. Insomma, va meglio dal punto di vista dello stigma?
5: Ma sicuramente le cose sono cambiate in questi ultimi anni. Il problema rispetto allo stigma non è ancora completamente superato, in molti contesti sociali, culturali esiste ancora. Sicuramente oggi se ne parla, per fortuna, più liberamente, con più leggerezza, come ha detto lei, perché il problema c'è, il problema esiste, ha dimensioni enormi in tutto il mondo, per cui vorrei ben vedere che non se ne parlasse. Le faccia conto che la depressione oggi nel mondo occidentale è la patologia con più impatto nella vita comune, che fa perdere per esempio più giorni di lavoro, che ha più costi, per cui non stiamo parlando di una cosetta marginale.
4: Quando una persona deve mettersi in allarme e cercare aiuto?
5: Non c'è chiaramente un limite assoluto. La depressione e anche l'ansia, con altre forme diciamo di cui ci occupa la psichiatria, hanno un continuum con la normalità, per cui il limite lo poniamo dove c'è sofferenza, dove la persona che soffre di quella patologia ha una sofferenza soggettiva o un disfunzionamento del mondo. Sono depresso, sto male, non riesco più a fare certe cose, certamente questo dovrà spingermi, dovrà suggerirmi di chiedere aiuto a qualcuno.
4: Senta, dottore, ci spieghi meglio la situazione dei farmaci, come siamo messi?
5: Sono farmaci che vanno usati con una condizione di quello che si fa, sono farmaci specialistici che andrebbero utilizzati e consigliati da parte di persone che conoscono bene sia la patologia che gli effetti collaterali, perché sono farmaci anche con effetti collaterali, che qualche volta sono farmaci che possono indurre conseguenze non positive. Detto questo, i farmaci antidepressivi, i farmaci ansiolitici sono farmaci molto efficaci, che funzionano in una percentuale molto alta di pazienti. Se usati bene hanno un effetto molto positivo e in tante situazioni riescono a risolvere i problemi. Non sono tutti uguali, i farmaci antidepressivi, i farmaci ansiolitici fanno parte di classi di farmaci molto diverse e che hanno uno specifico utilizzo, per cui non si possono usare a capocchia, non si possono utilizzare perché il mio vicino di casa ha tratto giovamento da quel farmaco. Sono farmaci da utilizzare con le pinze, se utilizzati bene sono farmaci molto efficaci. Oggi abbiamo farmaci nuovi che fino a pochi anni fa non ci sognavamo.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Comunque, allora, pettinace lavato, fonato.
3: Attenzione, c'è una donna che scrive: neanche gli uomini di una volta ci sono più, sono tutti gay o trans. Questa è una donna che scrive, che si lamenta, diciamo. Allora, no, a parte che i gay ci sono sempre stati e i trans anche, voglio dire, cioè, però voglio dire, adesso tutti i gay, tutti i trans, sempre stati, non. Allora, non parliamo di sesso, che il cambiamento di sesso, che, allora, c'è da dire una cosa, però posso dire della donna, che non mi viene il termine, a vantaggio della donna. Posso dire che ha ragione un pochino, non sul fatto dei gay, però che l'uomo si sia un po' effeminato, no? Guardate Achille, voglio dire, uno che si asciuga i capelli col diffusore, si mette la crema per, cioè, la crema per i piedi, la crema per le mani, la crema per la faccia, cioè, la crema per il corpo, si depila con le pinzette, cioè, è chiaro che ha perso un po' di virilità l'uomo. E perché? Perché non si sa perché, però in effetti, se tu vai in giro, vai nei locali, tutti questi uomini vestiti tutti di marca, tutti che sembrano usciti fuori dal sai il coso delle acciughe, no? Sì. Quando sono tutti unti, tutti belli, vestiti con le scarpe, sono più col borsello, sono più donne gli uomini delle donne a volte. Vero, tu vedi le donne magari scacciate, messe così da battaglia, che sono quelle belle, quelle sanguigne, quelle che te prendono, ti hai capito, ti rimontano casa dopo che te l'hanno smontata. E ci sono anche invece gli uomini sono più effeminati, questo è vero, sono più, stanno attenti al particolare, se fanno le sopracciglia a gabbiano, se hanno, c'hanno tutte, anche tu ti togli con le pinzette, allora, le sopracciglia,
4: ride lo fa.
2: Allora,
3: per far cosa poi? Tu dici tutto questo per conquistare una donna? No, perché non si avvicina alle donne, perché c'è competizione,
2: c'è competizione
3: fra di loro, capito? E le donne, tante volte io parlo con un sacco di donne, amiche, così, quelle mi dicono, cioè, a me mi piace uno, ma non viene da me, cioè, io che devo fare? Gli lancio gli sguardi, lo aspetto fuori un attimo, fuori dal bagno, vado in bagno, per Dio, sto andando in bagno, magari mi incontri e per sbaglio mi dici qualcosa, non fanno niente, non fanno la prima mossa, come mai, Gadà? Perché se sono rincoglioniti, perché hanno vissuto con la mamma come lui, no. E quando vivi con la mamma 20, 30 anni, 40 anni, non è, ti rincoglionisci, perché la mamma ti prepara da mangiare, ti fa cose, ti dice qua c'è il sopracciglio, c'è un pelo, e tu cominci col primo pelo e poi piano piano, perché la mamma voleva una figlia e ne ha un figlio, e quindi questa è la verità, diciamo. Lui c'ha due sorelle, la mamma voleva tre figlie, e la terza figlia barbuta uscita male,
2: allora,
3: e dopo questo chiudiamo, ecco, chiudiamo la rassegna con, sentiamo,
2: no, io che io non faccio beneficenza, ok, cioè, parlo per me stesso, ok. Quindi io sto dicendo una cosa, che io ho cura di me stesso, che sì, no, sì, ovviamente c'è un limite.
3: Hai scambiato la crema?
2: In che senso?
3: Per la faccia coi piedi?
2: Ho fatto, sai che ho fatto un sogno? Ho fatto un sogno,
3: no,
2: che
3: lascia c'è... stare i sogni, continua a dire quella cosa là, una crema. Chiudiamo l'argomento.
2: Ecco, no.
3: Hai cura di te stesso?
2: Ho cura di me stesso.
3: Per far cosa?
2: Allora, perché mi amo.
3: Ti ami?
2: Sì, è la cosa più importante della vita.
3: Tu ti sposeresti da solo, cioè?
4: Sì, secondo me sì, sì, sì.
3: Ti ami tanto?
2: Ma io solo chiamare accompagnati.
3: Allora, ma questa è una cazzata.
2: No, non mi capivo.
3: No, ma no, è una no, frase. No, no, è una
2: no,
3: frase.
2: No, no, no, no, no.
3: Allora, scusami, questa è una frase, mio marito mi ruba il fondotinta, cioè, vi rendete conto? C'è una roba, ragazzi, seguilo, perché potresti avere delle grandi sorprese.
2: Sto dicendo, sì, che io sono uno di quelli
3: se
2: che
3: ti curi troppo, se ti curi troppo, per non avere nessun tipo di donna a fianco, vuol dire che tu ti curi per essere guardato.
2: No.
3: Ti piace essere guardato, essere apprezzato?
2: No.
3: No, no, ti curi perché?
2: Per me stesso.
3: Per te stesso.
2: Allora mi ascolti. Io
3: sì, no, magari c'ha ragione, cioè nella sua ignoranza c'ha ragione.
2: Ognuno giustamente
4: ma uno
2: vita
4: si fa bello, no, per essere apprezzato.
2: Tu non hai voce, non hai voce,
3: tu non piaci né agli uomini né alle donne.
4: No, prima di tutto
3: tu sei un comodino, vedi, non puoi parlare.
4: Prima di tutto
3: tu sei l'opposto suo. Cioè lui si cura troppo, tu non ti curi per niente.
4: Quello è vero, però tu non hai voce in capitolo, non si dice.
3: Non puoi parlare, tu non non hai armi, cioè non,
4: come non hai armi?
3: Che parli di cosa parli? Di come non si può uno curare?
4: Cioè, c'è anche quello, ci sono dei tutorial. Allora, come peggiorare?
3: Allora, come allora facciamo così, parliamo la musica, poi parliamo di come migliorare e come peggiorare.
0: Ah, su Studio Più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ti dico, non so qua dirti le cose. Comunque, donne che fumavano poi hanno smesso, sì, grazie a me. Donne che poi io ho fatto
3: sono diventate uomini.
2: No, grazie a te. Io ho fatto capire quanto è buono il Ringo, ok?
4: Ah, ma quale Ringo?
2: Sì, perché comunque
3: il Ringo?
2: Sì, perché magari io
3: Beh, in Kenya sponsorizzavi i tuoi amici.
2: No, perché magari
4: fammi pubblicità però, eh.
2: Ero in stagione, allora io gli chiedevo se l'amenavo con quella storia del Ringo, ma sì, il dove sei all'estero, allora sai
3: il Ringo Boys,
2: il biscotto Ringo, sì, no? Con il cappuccino, è uno sfizio.
3: Ah, ok.
2: E allora
3: quindi ti facevi portare dall'Italia i Ringo.
2: Grazie.
3: Io i goldoni, lui i Ringo. Sto scherzando, ragazzi.
2: Perché lì era per dire che comunque io.
3: Mamma, ragazzi.
2: Vabbè, comunque sia, noi stiamo parlando.
3: Due generazioni a confronto.
2: Allora, noi stiamo lì a parlare di quello che.
3: Lascia stare.
2: Il mio effetto, ok?
3: Ma
2: che
3: quale
2: ha...
3: effetto?
2: È un dato di fatto.
3: Allora,
2: punto,
3: se parli dell'effetto, vuol dire che tu lo fai per piacere. Quindi no. Hai detto che non lo fai per piacere. Quindi
2: ascolti, no, io sto dicendo l'effetto.
3: Fai nelle confronti delle donne è passivo, cioè nel senso le donne ti vedono come, sai, quei cani tutti pettinati, fonatici, bello, ma non lo prenderei mai, cioè non
2: provare per credere, punto, basta.
3: Che provare per credere?
4: Ma provare cosa? 9
3: anni che non fai niente, scusa.
2: Ascoltami,
3: cosa devi provare?
2: Io sono,
3: se tu fossi
2: il fuori classe quando scendo in campo fa gol, io sono che qua, io quando scendo in campo faccio 2-3 gol, ok, faccio la tripletta. Io sono l'uomo del triplete.
3: Ma quale triplete?
2: Mourinho ha inventato il nome del questo triplete. Questa
3: è la moglie di Mourinho.
4: È la moglie di Mourinho.
3: Allora, posso dire una cosa?
2: Io penso che quando ho visto Achilles sotto coperto, ho detto: questo sì che è veramente triplete. Io penso.
3: Io ho visto, però, sotto coperto. Cioè, io ho visto, ho detto: oh, ma dove sta? Ma c'è qualcosa qua? Ma ce ne essere un po' le carne in più qua? No, ma niente.
2: Vabbè, sto parlando delle scientifiche, parlo di gol.
3: Allora, diciamoci la verità.
2: Ecco.
3: Allora, se tu fai questo per piacere a te stesso, va benissimo.
2: È così.
3: Però sappi che quello che stai facendo per te stesso non piace alle donne, perché se piacesse alle donne avresti una rubrica di messaggi di donne che ti scrivono anche qua in radio o per strada, che ti fermano: sei troppo figo, sei troppo bello, così. Questa cosa non avviene. Io, a me dispiace deludere un bambino, però sappi che non sei nato, diciamo, per soddisfare le donne. Sei nato peraltro per fare, diciamo, simpatia all'essere umano.
4: All'essere umano.
3: Allora, ma non per piacere fisicamente, perché la donna quando andiamo al bar non è che ti guarda. Non è che viene affascinata da te, ti guarda come per dire: guarda, catavolo, è uscito con un'altra donna oggi.
2: Ascoltami, allora
3: non è che ti guarda per dire: mamma mia, questo ragazzo, come mi farei fare un cappuccino. No, non è così. Non è così.
2: Allora, ascoltami, Moulin Rouge. Allora,
3: mi dispiace tirarti fuori da questa bolla di sapore che ti sei creato, però è così.
2: No. Allora, mi ascolti, ti dico. C'è il figo di turno, quindi,
3: che non sei tu.
2: Allora, ma certo, sì, ma io, ma io lo ammetto, non ho nessun problema di dirlo.
3: No,
2: okay.
3: Bono. Dillo, non sono figo, dillo.
2: Non sono figo.
4: Però no, gli rode.
2: Allora, ascoltami. C'è quello che nasce, Ricky Martin.
3: Sì.
2: Perfetto, quindi Ricky Martin.
3: Sì, ma anche lui si cura come te, eh.
4: Sì, però lui a lui piacciono gli uomini, infatti.
2: Tu non sai, ogni tanto
3: lui, cioè, non è che
2: grande bro. Un saluto a Ricky.
3: Ah, stai salutando Ricky, ma
2: certo,
3: perché vi conoscete.
2: Certo.
3: Vi date consigli sulle pinzette.
2: Però sto dicendo, c'è quello, c'è l'uomo bello impossibile, quindi che di natura è bello, punto, basta, è così,
3: sì,
2: è bello.
3: Sì. Sì.
2: Poi detto questo,
3: c'è l'uomo affascinante, l'uomo che piace.
2: C'è l'uomo che è affascinante.
3: Che non sei tu. Ok, andiamo avanti.
4: Non è mica via.
2: Tu non parlare da via del vetro. Allora,
3: ce l'ha con te.
4: Ti faccio vedere delle foto da ragazzo, ti davo
3: ragazzi, stiamo scendendo sul macabro.
4: Ti faccio vedere delle foto.
3: Allora, Ugo,
4: Andrea mi ha conosciuto.
3: Sì, ma allora
4: qua avevo 25
3: anni. A me dispiace. Allora, attenzione, c'è un fan, dai ragazzi, è un fan.
4: Ragazzi. Passato perde.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Achille.
2: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, ma va a darvi anche.
3: Ci ha messo un po', cioè se l'è costruito dentro il vado a via anche. Bello, bello.
2: Allora, io stavo dicendo questa cosa qua, ok?
3: Ah, tra l'altro Pietro Cuna mi ha scritto ieri, siamo sentiti, mi ha detto che sono arrivati una valanga di insulti per Achille. Oggi sveleremo il vincitore della polizza assicurativa, perché sono arrivati proprio proprio di più. Andiamo avanti.
2: No, stavo dicendo, allora,
3: aspetta, c'è un fan,
2: non mi fanno parlare, allora vedi.
3: Pronto?
5: Achille.
2: Sì, buongiorno.
5: Ma non mica caro
3: no. Questo l'ho allontanato. Non dite parolacce, mi raccomando, che ci sono le suocere all'ascolto.
2: No, stavo dicendo, allora, c'è il bello impossibile, figo.
3: C'è?
2: Il bello impossibile, nato così, bello, figo. Sì, che fondamentalmente comunque
3: aspetta, è. C'è un altro fan.
2: Allora.
3: Pronto! Non ti fanno parlare!
6: Culè.
3: Bravo, questa bella, bravo. Il bambino lo può fare, dopo dire.
2: Vabbè, dopo detto questo, c'era affascinante,
3: pieno di fan, ragazzi. Non è pronto,
7: Andrea. Sono la tua Petruccia, la tua pelosetta. Baci.
3: No, vabbè, ragazzi, vabbè. Oggi siamo messi male. Sei tu, la tua imitazione.
2: Comunque, c'è il figo, il bello impossibile.
3: Porca miseria, oggi veramente. Pronto,
2: perché devo rispondere?
3: Pronto.
5: Achille,
3: questo era perfetto. Bresciano d'occhio proprio.
2: Comunque, detto questo, poi c'è la schiera.
3: Non ho ancora capito, detto questo, cosa?
4: Ci sono i fighi,
3: ci sono gli affascinanti, i belli impossibili.
2: No, c'è il figo, c'è il bello, che quello che nasce è figo e che è così, puto basta.
3: Poi c'è quello affascinante, che non è bello, però piace alle donne.
2: Per diversi motivi. Sì. L'affascinante, affascinante per vari motivi.
3: Sì.
2: Okay. Che onestamente anch'io posso far.
3: No.
2: Perché posso. Ascoltami, posso affascinare per magari
3: tu puoi piacere
2: il mio carattere, il mio modo di essere.
3: Quindi, beh, questo è vero, hai ragione.
2: Questa
3: tu sei affascinante per le dodicenni, tredicenni, insomma.
2: Io sono sempre
3: lui piace tantissimo le ragazzine.
4: Perché
3: lo prendono come un pupazzo, capito? Basta.
2: E poi ritorno in terra pensione.
3: Aspetta un attimo. No, numero sconosciuto, non rispondo.
2: Detto questo, poi secondo me c'è la schiera degli insicuri. Gli insicuri, indipendentemente da come sono quelli che, ok, risvoltino, tutti quanti con il risvoltino. Questo qui è il taglio e si pettinano così. Perché? Perché hanno delle insicurezze. Alcuni che hanno delle insicurezze.
3: C'è anche gente che segue le mode. Non è che adesso
4: seguire la moda.
3: Chi segue la moda è insicuro per
2: ma
3: forza.
2: Fratello, allora ascoltami.
3: Ma se ti piace una cosa, tu la segui perché ti piace. C'è gente che vedi, tu vai in giro col colletto alzato, andava di moda e tu sei rimasto lì col colletto alzato.
2: No, io non è un
3: pezzo. Ti piace, lo alzi.
2: Ma ascoltami.
3: Hai visto uno che lo porta. Non è che te lo sei inventato del colletto alzato, no?
4: Andava negli anni 60. Il colletto alzato,
3: l'hai visto? L'hai inventato tu?
4: James
3: il colletto
4: Dean,
3: alzato.
4: Dai.
2: Allora, un
3: no,
2: secondo.
3: Mi devi rispondere, ti do un pugno in testa. Dimmi,
2: scusa,
3: l'hai inventato te?
4: Ma no, dai!
3: No. Allora, no, anche tu hai seguito una moda, dai, forza!
2: Ma scusami, allora.
3: Il pantalone a mimetica l'hai inventato te?
2: Ma no!
3: No.
2: Allora.
3: Segui anche tu le mode.
2: Mi ascolti un secondo.
3: Che tutti quelli che seguono le mode sono insicuri.
2: Ma mi ascolti un secondo.
3: E ti ascolto.
2: Allora.
3: E dici cazzate, cioè.
2: No, tu non stai capendo. Il discorso è che ora, ma, cioè, cosa vuoi che non sia di moda?
3: Ragazzi, perché stiamo facendo giornalismo qua. Questa è una puntata di Maria Verfreis.
4: Chi?
3: Trader.
2: Quello che sto dicendo
3: io. La BBC mi ha chiamato. Sapete che mi ha chiamato la BBC?
4: La BBC.
3: La BBC.
2: Quello che io compro, cioè io compro dei capi e quindi di conseguenza non li invento. Io sto dicendo magari che è il momento. Quindi come io da
4: posso spezzare una lancia a favore tuo
2: parlare.
4: Perché i pantaloni mimetici non li ha inventati sicuramente lui, ma le mutande mimetiche le ha inventate.
3: andiamo avanti, sei veramente una bestia. Dai.
2: Sto dicendo, per esempio, io ho inventato la moda dei selfie. Per esempio, io vi facevo i selfie, ok?
3: Quando la gente non... addirittura.
2: Quando c'erano i primi telefonini, quelli a conchiglia, con la telecamera rivolta, ok?
3: Sì, a conchiglia.
4: No, io l'ho batto, Andrea, se vuoi raccontare Venezia, io l'ho batto. Il primo selfie ufficiale l'ho fatto io.
3: No, ma ragazzi, ma perché mi date...
2: Sto dicendo...
3: Ma mi rendete conto che in America facevano i selfie quando noi eravamo ancora a ciucciare il latte? Dai,
4: vero,
3: ma che state dicendo?
4: È vero.
3: Arrivato in Italia dopo, cioè è arrivato prima in America, in Cina, lascia stare. Tu non hai inventato.
2: molti.
3: L'unica cosa che hai inventato te è il record che hai battuto in assoluto, è la permanenza in bagno in assoluto più lunga per un 42enne. Questo sì, perché tra phon, lisciamenti, peli, cose e manovre di scanner.
4: Che manovra è?
3: Questo entra in bagno alle 8 di sera, esce a mezzanotte, cioè, la mamma già dorme.
2: Però io volevo dire questo qua, fondamentalmente, sì, ognuno fa quello che vuole.
3: Sì.
2: Io faccio determinate cose, come mi curo, perché sì, mi curo, come sì, mi vesto, lo faccio perché a me piace. Non sto lì a pensare
3: che poi piacerai a una donna.
2: Non sto a pensare, ma lui
3: ha perso la speranza,
2: ma cosa me ne frega
3: quando,
2: a me?
3: Allora, tu fai bene, sai perché fai bene? Perché chiaramente tu sei come quello lì che poverino perde una gamba e dice io ormai le corse non le posso più fare, cioè tu hai perso la gamba ed evidentemente la gamba cerebrale e quindi dici è inutile che partecipa alle gare. Non, e fai beh, è giusto, ti sei fatto una ragione di questa cosa e questa cosa ti fa onore
2: perché okay, io vado avanti.
3: Possiamo andare avanti adesso?
4: Andiamo, finiamo.
2: We never walk alone come Lionel del Liverpool. We never walk
3: alone. Se sali al secondo piano e ti lanci di testa forse siamo assicurati qua.
2: Comunque potremmo siamo fare assicurati. Guarda, potremmo
3: allora
2: fare...
3: parliamo di gnocca, ragazzi, parliamo di gnocca perché mi sono esaurito, mi sembra l'avete stancato. Allora lo so che è un argomento che non ti piace, però allora c'è una foto, la faccio descrivere a te perché sennò sembra che io inventi. Mi hanno mandato la foto di un carretto gelati dell'Algida, non so di che anno, però c'è vari gelati, l'adesivo attaccato al carretto con i vari gelati, sai che ci sono i vari gelati, sì, con sì, i prezzi e via dicendo, senza fare i nomi dei gelati che non me li ricordo, c'è Cornetto, il Magnum e Algida, no?
4: Sì, il Cornetto, il Piedone era
3: sei antico, il Piedone, vabbè, lasciamo stare. Comunque sono tutti i gelati, gli adesivi, c'è il Calippo dell'Algida,
4: c'è
3: no?
4: Il Calippo, sì,
3: vabbè,
4: sì.
3: Comunque, tutti gli adesivi con tutti i gelati, i prezzi così qua là, su questo carretto azzurro, e poi c'è la foto di una ragazza che sta leccando un gelato ma io vorrei farvi vedere come lo lecca, cioè, perché non è un modo di leccare gelatesco, cioè, non, nel senso che tu lecchi gelato in maniera, c'ha la faccia proprio da, cioè, la roba, cioè sembra veramente, cioè sembra che stia pubblicizzando il ciucciolone, cioè,
4: che cos'è?
3: E no, veramente la roba è imbarazzante, è imbarazzante, no, non ti sembra?
2: Eh sì, perché praticamente ha in mano sarebbe la versione messicana,
3: sì,
2: del Magnum,
3: sì,
2: del Magnum, però senza lo stecco,
3: senza lo stecco,
2: perché
3: ce l'ha in mano proprio,
2: ce l'ha in mano perché anziché
3: c'ha lo stecco, il biscotto sotto, sì, è quello, il bigusto lì, il quello bigusto, croccante sopra e biscotto sotto, sì,
2: sì, è proprio bigusto, eh?
3: Sì, la cosa, vedi, la cosa che ci differenzia fra me e te è una, che io ho guardato la faccia e la lingua della ragazza, sì, tu hai guardato il gelato, lui ha guardato il biscotto, ti rendi conto? Vabbè, la granella,
4: la
3: sta guardando la granella lui.
2: Eh sì, è perché non l'hai visto.
3: Dai, 50 de Magnum e 100 de Oreo, dai. E tu stai a guardare la granella, dai, andiamo avanti. Mamma mia, ragazzi.
8: Studio Più.
3: Ringraziamo Matteo Pizzini.
4: Ma chi è?
3: E Fabio Fiorillo.
4: Ma chi sono?
3: I battutisti.
4: Ma chi sono?
3: Bravi.
4: Bravi.
3: E anche Godrak.
4: Ma chi è?
3: Risotto Godrak.
4: Ma chi è?
3: Detto Marco per gli amici.
4: Ma perché?
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
9: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Oggi voglio fare un ringraziamento ai miei colleghi che lavorano contemporaneamente negli studi di Radio Studio Più e che mi dimentico sempre di salutare, tutti i componenti della trasmissione Pirati on the Road, che tra l'altro a me piace tantissimo, anche se non ho, diciamo, il target o non sono il target di riferimento, però in ogni caso un saluto al loro lavoro, che veramente ha contribuito a rendere questa radio veramente importante. Noi invece siamo sull'altro canale, su Radio 60 70 80, e ci occupiamo di musica un po' datata, sì, ma di grandissima qualità. E per farlo andiamo a scegliere in questo enorme archivio che è quello della nostra radio, e vi riproponiamo i pezzi che sono entrati in classifica in quegli anni. Oggi siamo nel 1969.
3: C'era una volta

Il 1969 è sicuramente l'anno di Mario Tessuto, con questa canzone che arriva seconda al disco Per l'estate, scritta da Cavallaro e Bigazzi, e che fece veramente aprire le porte della notorietà importante, arrivata in classifica in quel tempo. Infatti nel 1969 era ben presente, ci rimase anche per parecchio tempo e anche ai vertici. Poi successe qualcosa, un errore fu commesso, secondo me anche clamoroso, nell'affidamento delle canzoni successive, che sebbene portassero la firma degli stessi autori che scrissero Lisa dagli occhi blu oppure anche di Mario Lavezzi, ragazzi, furono un fiasco totale. Però andando a riascoltare quelle canzoni devo dire che un po' gli autori di responsabilità ce l'hanno, bisogna proprio dirlo. Ringraziamo intanto il nostro archivio che ci ha offerto Lisa dagli occhi blu da quel 1969, e adesso un saltino in America, dai.

0: Stato.
1: In quell'ottobre del 1969 devo dire che anche gli americani fecero una bella sorpresa, perché questa la piazzarono al primo posto nella classifica di Billboard, e tanto per essere più chiari, erano davanti a personaggi come i Rolling Stones, come Sly and the Family Stones, davanti ai Temptations, erano davanti a Elvis Presley, a Marvin Gaye. Beh, tutta roba, pezzi da 90. Ma al primo posto c'erano gli Archies, che poi era un progetto nato a tavolino, perché non esisteva il complesso, erano alcuni musicisti che avevano dato le basi musicali per un celebre cartone animato americano e che addirittura proseguirono nella produzione sempre con la stessa veste. Ma quella di maggior successo fu sicuramente quella di Sugar Sugar, che abbiamo appena ascoltato, e chiude qui il nostro appuntamento con la Hit Parade, non prima però di avervi ricordato che in quell'ottobre del 1969 la canzone dominatrice della classifica italiana era Il primo giorno di primavera dei Dick Dick, una bellissima canzone che poi andremo a sicuramente a ripescare. E poi c'era Un pensiero d'amore di Mal, subito seguito da Rose rosse di Massimo Ranieri, una canzone di Romina Power, Acqua di mare, francamente non me la ricordo, Patrick Samson con Soli si muore, Mina strepitosa con Non credere, la Lisa dagli occhi blu che abbiamo prima ascoltato, Adriano Celentano con Storia d'amore, ma Adriano Celentano lo troveremo continuamente nello svilupparsi di queste trasmissioni, Pomeriggio ore 6 dell'equipe 84, e ultimo era al decimo posto era Rossano con Ti voglio tanto bene. Più o meno questa era la situazione della classifica italiana. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato fino ad ora, vi lascio nelle mani di un bellissimo palinsesto, quindi nelle note più che nelle mani, e ascoltatevi bene tutte le nostre canzoni, perché sono tutti pezzi importantissimi di questi 30 anni di grande musica. Da Bruno Righetti, ciao.
2: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Radio 60 70 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli. Radio 60 70 80. Vai Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: E ora si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni, qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80 che in questo momento sono sintonizzati sulle nostre frequenze o che ci ascoltano in streaming, arrivi il nostro virtuale abbraccio affettuoso, carico di musica e carico di tante emozioni che sono quelle che hanno contraddistinto questi 30 anni e che ogni giorno vi raccontiamo, tutti i giorni, 24 ore su 24. E quando sentite me, io sono Bruno Righetti, e perché arriva il momento della classifica e ci occupiamo di ciò che accadeva sia in Italia che in America. Devo prima di tutto però salutare alcuni amici, li saluto in ordine sparso perché è giusto farlo, è anche cortesia. Saluto quindi William, Ennio, Patrizia, Jacopo, Matteo, Luigi, Silvia, Italo, Greg, sicuramente dimentico qualcun altro, ma sono quelli che con i quali ogni tanto ci si incontra, ci si scambia e si parla anche di musica. Se volete interloquire con questa trasmissione, fatelo attraverso la mia pagina Facebook personale, cercate Bruno Righetti e vi troverete questo signore barbuto con davanti a un microfono, ok? E scrivete pure quello che volete, sarà un piacere rispondervi. Allora, le canzoni che come sempre sono due, quelle che estrapoliamo dalle classifiche, quella italiana la citeremo soltanto sul finire della trasmissione, ma prima, come esordio, l'arrivo in Italia, in Europa, di Michael Jackson.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Io credo che sia un grandissimo privilegio per quelli come me che sono nati nel 60 e che nel 1979 avevano tutta la maturità per apprezzare appieno quell'ondata di freschezza e di straordinaria potenza che arrivava dall'America con questo 45 giri che io tra l'altro possiedo e gelosamente custodisco, che si intitola Don't Stop Till You Get Enough, produzione con di Quincy Jones. Quindi cominciava l'alchimia strepitosa che poi portò a Thriller, un Michael Jackson poco più che ventenne, già una stella in America, prima con i Jackson 5, ma che cominciava a ritagliarsi una sua figura di primissimo ordine da solista, e arriva con questo disco e sconvolge veramente tutto. Siamo verso la fine della disco music e comincia qualcosa di nuovo, e il re del pop stava prendendo forma, e lo trovavamo in America, presente in classifica, assolutamente sì, se non sbaglio di sicuro, e era là al secondo posto, una canzone fantastica. Ma contemporaneamente tutti quelli che odiavano la disco music cercavano qualcosa di alternativo, e quel qualcosa arrivò con il Neck.

0: Per loro coniarono il termine di power rock e d'altronde si capisce, no? Basta ascoltare e ci si rende conto da dove arriva tutta questa potenza. La potenza degli Neck arriva dalla batteria, la batteria di Bruce Gehry, senza togliere nulla ovviamente agli altri componenti, a Doug Flair che era la voce solista e anche chitarra, a Bertrand Aver che era la seconda voce chitarra, Prescott Niles al basso, ma poi c'era questo strepitoso Bruce Gehry che ha impresso una personalità incredibile e ha spinto questo disco nella sua confezione arrivare ai vertici importanti della classifica di Billboard. Che poi, tra l'altro, questo gruppo non ebbe una grandissima fortuna subito dopo questo disco di grande successo, e qui si entrerebbe in discorsi un po' complicati, non abbiamo neanche il tempo di seguirli. Vi dico soltanto che nel 1979 in Italia, mentre in America si ascoltava Don't Stop Till You Get Enough e My Sharona, noi abbiamo al primo posto Soli di Adriano Celentano, Tu sei l'unica donna per me al secondo con Alan Sorrenti, Miguel Bosé e Super Superman, Pupo con Forse, Viola Valentino, Comprami. Ecco, questo era quello che accadeva in Italia nel 1979. Si chiude qui l'appuntamento con la Hit Parade, chiudo le scatole, metto via tutti i miei vinili e ci risentiamo al prossimo blocco, dove sarà 1989. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanathem Navi Pillai. Una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
2: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanathem Navi Pillai, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, preludio a una serie di incarichi internazionali, dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
1: Italia, giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa di ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal Governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con tre gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
3: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto a Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corso a due Bonny più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini, Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Il 1989, questo è l'anno di cui ci occupiamo in questo inserto in mezzo a tanta musica di Radio 60, 70, 80. Sono Bruno Righetti, come sempre capito dalle vostre parti e vi informo su ciò che accadeva nelle classifiche. È una bella idea questa che ha preso piede da qualche mese a questa parte e voi sapete che durante la giornata in più occasioni interveniamo per darvi questi aggiornamenti, novità, curiosità riguardanti le canzoni che a quel tempo decretavano il successo commerciale. Classifica italiana e classifica americana. Come sempre vi ricordo che potete interagire con questa trasmissione attraverso la mia pagina Facebook Bruno Righetti e vi potete divertire a insultarmi, non c'è nessun problema, risponderò a tutti. Ringrazio tutti quelli che sono in questo momento all'ascolto e che ci dedicano la loro attenzione. Abbiamo oggi siamo facilitati nel compito perché pur rappresentando entrambe le classifiche peschiamo comunque dalla classifica italiana, semplicemente perché Madonna in quel momento era in classifica sia qui che in America.
0: C'era una volta Hit Parade.

Il disco è Like a Prayer, un disco fortunatissimo di Madonna con numeri davvero impressionanti. Era presente in quel tempo in Hit Parade sia in Italia che negli Stati Uniti con la canzone che abbiamo appena ascoltato. Numeri notevoli comunque, anche se non ai livelli di Like a Prayer, quelli espressi dal disco dei Depeche Mode, che li ha fatti conoscere prima in Europa, ovviamente questo è un gruppo inglese, ma poi varcarono anche le soglie degli Stati Uniti. In quel tempo la nuova ondata musicale che si riferiva al pop, al synth pop per l'esattezza, aveva alcune espressioni di alcune band che avevano deciso di bandire l'uso della chitarra, pensando che fosse obsoleta come strumento per i nuovi generi musicali. Mai l'errore fu più clamoroso, ma in ogni caso un certo successo lo ottennero. Vi ricordate? L'avrete sicuramente riconosciuta, Personal Jesus.

0: Pubblicato il 28 di agosto del 1989, questo singolo estratto dall'album Violator per i Depeche Mode, Martin Gore disse che l'ispirazione di questa canzone fu data dal libro di Priscilla Presley, Elvis and Me, in cui appunto raffigura la sua, come dire, il rapporto con Elvis, col grandissimo artista americano, e lo vedeva come una sorta di dio per la potenza che poteva rappresentare in un sentimento di grande amore che nutriva nei suoi confronti, una visione un po' sbilanciata, chiamiamola così, che Martin decide di interpretare all'interno di questa canzone che abbiamo ritrovato all'interno della nostra hit parade in quel 1989 nel mese di ottobre. Io vi ringrazio come sempre per essere insieme a noi su Radio 607080. Vi ricordo che avete la possibilità di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più. Al suo interno ci trovate il link per trovare il nostro streaming e portarci con voi ovunque nel mondo. Noi ci risentiamo tra poco con un altro blocco delle classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanathem Navi Pillai. Una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
2: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanathem Navi Pillai, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, preludio a una serie di incarichi internazionali, dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
1: Ora in Italia giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa di ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal Governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con tre gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
3: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto a Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corso a due Bonny più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini, Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

collaborare dal 77 fino all'80 ed è Federico l'Olandese Volante. Questa trasmissione la voglio dedicare a lui. La voglio dedicare a lui perché mi ha insegnato tante cose e questo era uno dei pezzi che lui preferiva ed era di Billy Idol, si intitolava Eyes Without a Face.

0: sono delle notizie che arrivano così trasusco e brusco che danno anche molto fastidio, specialmente se con tante persone hai lavorato eccetera eccetera. Grande Federico.
1: No, Pierangio, che brutta notizia, mi unisco anch'io, l'abbraccio Federico. Mamma, che brutta notizia, eh? Io mi unisco con una canzone a Fight for You. E mamma, se mi dispiace. Beh, ciao caro, ciao, ciao.
0: Non ho parole, davvero, non ho parole. Allora, che c'è?
2: Ciao Pier, sono Pier da Samarate. Dedichiamo anche all'Olandese Volante quella canzone con tutti i DJ che cantavano. Ah, non mi ricordo come si intitolava. Grazie e buon weekend a tutti. Ciao!
0: Lo facciamo, poi dopo, lo facciamo, lo ricorderemo oggi Federico anche con qualcosa che ha fatto lui importante, oltre a Let's All Dance, che è la canzone che tu vorresti ascoltare della Band of Jocks, ma aveva fatto anche Casablanca Nights, poi Tira di Disco Dance, poi si era dedicato anche un po' alla scrittura, alla pittura, insomma è un artista unico, devo dire, no? Che ha insegnato a tutta Italia a fare radio. Questo è molto importante ricordarlo, eh? Va bene, grazie.
3: Buon pomeriggio Pierangelo, sono Cinzia di Castenedolo. Vorrei richiederti Personal Jesus dei Depeche Mode. Poi ti saluto perché oggi è giornata di shopping. Ciao, grazie.

cara Cinzia, che ti vai a comprare? Sentiamo. Cambio armadi, cambio tutto insomma. E perciò le donne si devono dedicare, no? Un giorno almeno al mese per far shopping. Non sono come noi uomini, no? Sono così. Che dici? Che brutta voce che ho per radio, non mi posso sentire. Ma questo lo pensi tu, Cinzia, lo pensi tu, invece no, non è vero, la voce è bella, vedete? Non ce ne sono di voci brutte, ognuno ha la propria caratteristica vocale, la tua è particolare, no? È bella invece, perché dici che è brutta? Va bene, dai, comunque la persona Jesus per te. Sai che metterei io adesso quasi quasi questo capolavoro, guarda.

0: Chi è che vorrebbe vivere per sempre, Grandi, grandi Queen, grande Mercury. Qui a proposito di shopping, c'è una signorina che dice: io adoro fare shopping, soprattutto di intimo, ma mai nessuno viene e vuole venire in camerino con me. Come mai? Questo non lo so, questo. Vabbè, dai. Capita, no? Perché qualcuno magari sta fuori, sbircia lì. Non viene in camerino, ma guarda, no? Apre appena appena la tendina.
1: Buongiorno, vedi? Pier, condivido questa grande perdita con tutti voi. Vorrei ascoltare un pezzo dei REM oggi. Ciao, grazie a tutti. Buona giornata.
0: Grande Losing My Religion.

0: Vedete come siete birbanti, però stuzzicate le donne, stuzzicate.
1: Io una volta ho provato a entrare in camerino con una che si cambiava in un negozio, però usciva lei o entravo io, in due non riuscivo a entrare.

Beh, Luca, qua la signorina dice che lei conosce anche dei canarini molto grandi, cioè dove ci si stanca in due, in tre, in quattro. Sì. Sei cammucchiato in un camerino. Sono dei camerini grossissimi, non è che ci sono solo quelli lì con la tendina che tiri. No, sono anche dei camerini belli spaziosi, belli. Ti portano anche da bere. Oh mamma mia, ragazzi. Queste donne, alle donne piace molto stuzzicare, no? L'uomo a bocca come un cefalo, vedi che loro abboccano, sono peggio dei cefali. È vero. Losing My Religion, grande pezzo dei Ram. Giancarlo, sono da te con Billy Paul.

0: Mamma mia, lasciate stare le donne adesso. Oggi abbiamo incominciato subito cattivi.
1: Ma se ci sono le cabine armadio, ma provate le cabine armadio, uomini. Ci si sta anche in orizzontale. Insomma, basta provare. Dobbiamo imboccare anche su questo. Cabine armadio, cabine armadio, sono spaziose. Ci sono anche, come si possono dire, delle sbarre da potersi aggrappare. Provate.
0: Ci sono anche delle barre per aggrapparsi. Allora la Cinzia dice: no, io non faccio shopping sull'intimo perché non lo indosso. Vedi, lei non indossa l'intimo. Fai bene.
1: No, io non lo indosso.
0: vedi, non lo indossa lei l'intimo. Cosa lo indossi a fare? Che poi lo devi togliere. Allora, tanto vale metterselo, no? Allora, soldi risparmiati, no? E allora, abbiamo incominciato bene oggi, è venerdì, hai voglia, no? Da qui alle 18, quante ne sentiamo? Allora, Billy Paul, Only the Strong Survive. Grazie Giancarlo, quante ne sentiamo? Allora, Billy Paul, Only the Strong Survive. Grazie Giancarlo.

Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, visto che qui oggi piove e l'atmosfera è un po' brutta, se mi puoi passare un brano dei Doors, il titolo si chiama Rider on the Storm, spero di averlo detto bene. Vi auguro un buon fine settimana a tutti. Ciao da Vincenzo.

0: Hai ragione, bisogna dire tutto a questi uomini perché effettivamente loro sono...
1: Eh? Che dice la contessa? Per lei, scusi, è contessa, è importante l'intimo?
2: È importante l'intimo, è un buon aperitivo. Sempre dice la contessa. Certo.

0: dopo ogni signore fa sesso.
1: Qua mi scrivono una cosa, ma sai che no, davvero hai ragione, Giancarlo, hai ragione, perché le mutandine quando si provano si possono cambiare? non lo so io, sì. Oh mamma mia, non lo so, si possono cambiare, no? Cioè uno va lì e dice, scusa, no, guarda che non sono la mia taglia, io sono piuttosto gonfio, dico, dammi una taglia in più per piacere. sì, come dice Giacobazzi, gli uomini hanno due neuroni, uno pensa al calcio e l'altro alla frittella.

0: va? A me non capitano mai queste cose, davvero?
1: A me è capitato che accompagnavo mia moglie a cambiare, aspettavo fuori e le donne in altri camerini lasciavano con disinvoltura le tendine aperte o non chiuse bene e si lasciavano guardare, non lo so se volutamente o no, lascia a voi la scelta.
0: Vabbè, insomma, ma che vergogna c'è? Cioè, non penso che sia molto vergognoso, no, Giulio? Una è lì, si sta cambiando, anche se mi guardi, qual è il problema? Cioè, bisogna essere per forza timidoni? No, e allora... Lascia stare!
2: L'importante è entrare ad agio e uscire con educazione.

0: Allora, caro Michele di Verona, io oggi ho voluto scegliere, perché sai che il pomeriggio è un po' particolare, Let It Be, perché a lui sarebbe piaciuta tantissimo sto canzone, davvero. Grazie per i Beatles. C'è Clapton.
1: Buongiorno,
0: qua.
1: Pier, sono Fiorenzo D'Asti. Potresti farmi ascoltare Laila di Eric Clapton? Grazie, ciao.

0: Qual è il problema?
1: Ma
0: scusa,
1: a me è capitato una volta che sono entrata in un camerino e non c'era lo specchio. Sono uscita in mutande e una maglietta. D'altronde.
0: Qual è il problema? Non bisogna aver vergogna di se stessi. Se uno ha vergogna di se stesso vuol dire che si fa schifo guardandosi allo specchio o c'è qualcosa che non va. Cioè, non capisco. Vai fuori, vai fuori.

0: Buongiorno anche alla cara Mary, buongiorno.
1: Buon pomeriggio. Anche a me è dispiaciuto quando ho sentito la notizia dell'olandese volante, uno dei primi DJ che io ho sentito quando ho iniziato ad ascoltare la radio, molto simpatico. Io gli dedicherei Send Me an Angel degli Scorpions. Buon pomeriggio a tutti. Ciao ciao, Mary.

0: Allora Mary, hai fatto colpo anche a Maracaibo, tu qua, senti qua.
1: Santo Cristo, che voce la di Mary. Passami il contatto, per favore.

0: Allora, sai quanti uomini mi chiamano anche fuori la trasmissione, mi mandano messaggi che vogliono determinati numeri di telefono? Ragazzi, io non ve li posso mandare e neanche ve li posso dare, perché abbiamo voglia di scherzare. Guarda, se io ti vengo a dare i contatti delle ascoltatrici, ma ci mancherebbe altro. Mettetevi a posto lì.
1: Pierangelo, buon pomeriggio. Remo Mantova, mi aggrego anch'io e faccio le mie condoglianze a tutti i familiari. E ho detto anch'io ai miei figli che non voglio canzoni tristi, e voglio solo qualche canzone dei Nomadi. E per questo voglio dedicargli Ma che fin la vita, sempre se è possibile. Grazie.

Ma tu lo sapevi che tanti uomini, anzi tante donne, vogliono che l'uomo vada nel negozio con loro, perché magari è l'uomo che sceglie l'intimo, la donna se lo prova, se va bene lo compra, capito? Non lo sapevi questa? No, te la dico io, te la dico.

0: Invece l'uomo che vuoi che si metta come interno. Che vuoi che si metta? Dai, dai, ciao, prendi un paio di box e ti vai a casa, via, via, via. Qual è il problema? L'uomo non ha di questi problemi, no? Va bene, va bene. Tanto più che anche adesso, sai che, come c'è stato riferito da Cinzia prima, tante e tanti l'intimo non lo portano più. Che ne fai dall'intimo?
1: Ma buongiorno Pier dal Max. Oggi vorrei sentire No More Tears della Barbara e della Donna Summer, però se puoi fammela ascoltare dall'inizio, quando partono lente lente, che hanno delle voci meravigliose. Ciao Pier dal Max.

Vedi che le donne mi scrivono. A me l'intimo piace molto, sarò all'antica, ma mi piace molto. Ma che antica? L'intimo crea sensualità, crea... Sai, è quella cosa lì che è la ciliegina sulla torta. No, no, non preoccupatevi donne, le donne mi scrivono, non sparpagliare i nostri contatti in giro, no. Non mi permetterei mai, davvero, guarda. Le donne di Radio 60, 70, 80 sono solo mie, basta. Figurati se ti mando a Maracaibo io. Vedi, qua sono tutte d'accordo. Sull'intimo sono tutte d'accordo. Brave, brave, brave, brave.

0: a Maracaibo mandiamo il numero di telefono di Gianni Gianni e di Antonio Caminito. Andiamo quei due numeri di live.
1: 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanathem Navi Pillai. Una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
2: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanathem Navi Pillai, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, preludio a una serie di incarichi internazionali, dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
1: Ora in Italia giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa di ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal Governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
3: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto al Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corso a due Bonni più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini, Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino Sampdoria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, sono Pier da Samarate. Dedichiamo anche all'olandese volante quella canzone con tutti i DJ che cantavano. Non mi ricordo come si intitolava. Grazie e buon weekend a tutti.
5: Ciao.

0: e spegnete la luce. Siamo i 10 DJ dalla puntina veloce.
1: Altro grandissimo ricordo sul grande amico Federico de Flying Dutchman con questa grande Let's All Dance. C'è la versione italiana, la versione straniera, ma era sempre lui che, diciamo, coronava il sogno di tanti produttori, perché la voce di Federico io penso che sia stata unica.

0: Com'è la storia di spargere i numeri di telefono qua? Com'è? Adesso arrivo. C'è Angelo di New York che dice una cosa intelligente.
1: Ciao Pierangelo, qui Angelo da New York. Una battuta riguardo i numeri di telefono. È come se qualcuno ti desse i numeri vincenti del lotto per le prossime, per i prossimi 6 mesi e tu che fai? Li dai a qualcun altro. Mica sei scemo. Ti auguro un buon fine settimana a tutti. Ciao Pierangelo.
0: Infatti io non mi sono mai permesso, mai, di dare il numero di telefono agli ascoltatori, mai, l'ho fatto e non lo farò neanche mai. Chi è questo?
2: Sono Federico, se mi metti sui Pooh non sono contento, ma se sento Cecchetto allora sì che me lo sento.
0: Hai voglia.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

0: E dopo è così fino alla fine, eh? Io mi ricordo vari aneddoti, ed ero con questi amici. C'era Federico, c'era Leopardo, c'era Max Pagani, c'era Ronnie Jones, insomma. E prendevamo in giro Cecchetto quando fece questo Gioca giù, e tutti abbiamo sempre detto che sarebbe stato un disco bruttissimo, che comunque ha avuto un successo incredibile, davvero. Mamma mia. Io comunque lo saluto Claudio, eh. No, Claudio, lo sai che ti voglio bene, perciò dai.
1: Buonasera Pierre, sono sempre Sofì. Ti chiedo per conto di mia madre, alias l'autista, la canzone di Billy Joe, Piano Man. Grazie mille.

0: collegiala, la collegiala con la G-H-I, collegiala.
1: Va bene, va bene. Tra un po' arriverà, giusto? Gianni Gianni con la cucaraccia, vedrai. Sì, hai ragione, Carlo. Hai ragione. Allora, qua mi chiedono una cosa strana. Da...
2: Ciao Fra, io volevo ascoltare la... la sigla di Giù la testa, quella di Morricone, se è possibile. Grazie, ciao.

0: un grande pezzo questo di Morricone, eh? Giù la testa. Ah, senti che roba. Una favola.
1: Buongiorno, sì. Pier Manrico. Ti vorrei chiedere, Reckless degli Africa Bambaataa. Comunque non è vero la questione degli uomini, che io mi ricordo che tu l'anno scorso avevi detto che ti eri comprato il perizoma leopardato. Ciao carissimo.
0: Ma quando?

0: Non è vero che io ho comprato il perizoma leopardato. È il leopardo che ha comprato il mio perizoma. Marico, dai, da bravo.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Buongiorno Pier, Massimo da Pavia. Allora, in questo venerdì di pre-weekend mi piacerebbe ascoltare un pezzo di Billy Idol, Bitter Taste. Lo dedico a tutti gli ascoltatori, augurando a tutti un fantastico weekend. Un abbraccio, ciao.

stessa Billy Idol, che più lo senti e più ti piace, Massimo. Bitter Taste. Beh, un pezzo da antologia questo, tienilo come ricordo, eh? Va bene. Ivan di Trento, buon pomeriggio a te. Con Acqua Marina, favoloso Santana.

0: Questa è la classica musica da sogno, no? È vero, Ivan? Ed è Acqua Marina di Santana. Chi magari apprezza la musica di Santana, sicuramente si sarà quasi sciolto, eccolo là.
1: Se riuscissi a mettermi Cat Stevens, Father and Son. Un grande abbraccio, un buon weekend a tutti i giovanotti degli anni 60 da Walter. Ciao!
0: Grazie Walter, lascia stare in, in Nirvana. Sentiamo Cat Stevens.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your

0: Grazie Walter. Che commenti strani che arrivano, però. Attenzione che Marco Alcomen ha detto che queste canzoni sembrano un po' colonne sonore di film porno.
1: Perché dici le bugie che te l'avevamo regalato noi, la Combricola, la Orni,
0: cosa?
1: Senza fare nomi, davanti c'era scritto è qui la festa e sul filo dietro 60 70 80. Adesso io ho la foto, non dirlo, anzi dillo
0: ma dai, ma dai.

0: vedi, non puoi mantenere segreti con gli amici, ma davvero io avevamo detto che dovevamo tenercele per noi queste cose. Vedi come siete
1: e
0: così.
1: Poi sul tavolo ballavi e dicevi ai commensali: dai, strappatemi l'etichetta se ci riuscite.
0: Vedi cosa vuol dire avere gli amici? No, non sono amici questo. Grazie Patrizia, questa era per te. Solid Rock dei Dire Straits.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio Pier, sono Massimo da Monturano City. Senti, riesci a mettere su Kalimba de Luna, Doni Esposito?

0: molto deluna, eh? Grazie Massimo, 16:28, buon pomeriggio, già possiamo dirlo, no? Buon weekend a tutti. Stanno già chiudendo gli uffici qua.
1: Buon pomeriggio Pier, buon venerdì a tutti i radioascoltatori. Questo pomeriggio Pier mi piacerebbe ascoltare Eye in the Sky di Alan Parsons Project. Grazie mille, un bacio e un abbraccio a tutti dalla Lori. Ciao ciao.

0: Grazie Lori, perché questo è un capolavoro, come d'altro canto tutti i pezzi di Alan Parsons. Questo era Hey in the Sky. Ciao Fabrizia, in collegamento diretto da dove? Lì? Dall'ufficio.
1: Pierre, buon pomeriggio a tutti e anche a te. Sono Fabrizia, ovviamente. Volevo chiederti se potevi mettere Falling in Love di Elvis. La dedico con tanto amore a Claudio, che sicuramente sarà in ascolto. Così gli faccio una sorpresa. Ti ringrazio tantissimo. Un saluto e un abbraccio. Buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao, bacioni.

Allora Claudio, guarda che regalo che ti ha fatto la Fabrizia direttamente da Tignale. Can't help falling in love. Oh mamma mia che regalone, eh?

0: E a volte le donne non riescono a capire i vostri messaggi. Un attimo a doppio senso, un attimo piccanti, molto particolari. Cesare, proviamo a riparare qua.
1: Buon pomeriggio, Pier. Qui sempre Cesare da Brescia. Stamattina la ragazza non ha tanto capito l'ironia dietro il Nunterag più. Quindi dobbiamo rimediare con un bel un corpo e un'anima di Dori Ghezzi e Wes, con tanto amore, Cesare.
0: Hai visto, Cesare? Da dirle non te regge più, a dedicarle con tanto amore un corpo e un'anima di Wes e Dori Ghezzi. Ce n'è di strada lì, Un pezzo vecchissimo del 1975 di questo omone gigantesco che era Wes. Lei, Dori Ghezzi, un corpo e un'anima.

0: Ghezzi. E Dori Ghezzi, un corpo e un'anima. Fai due corpi e due anime.
1: Questo è il fratello di Orlando Johnson, quello che cantava S.I.E. E certo. Poi chi è che mette dischi US, Elvis, a quest'ora del pomeriggio? No, le altre radio no, gli ammazzi l'ascolto. Invece Achille Lauro, Samurai J, Saif, Mahmood, questa gente qui mandano la radio alle stelle. Ma che scherzi.
0: Certo.
1: Ma vai via, come si dice qui.
0: Ma la nostra caratteristica è proprio questa, amici, cerca di capire, no? Di avere dedicato queste 5 ore al giorno a voi ascoltatori in maniera tale che si richieda tutto naturalmente inerente agli anni 60, 70, 80. Ogni tanto anche noi sforiamo di un annetto così quando capita, però è questa la prerogativa di questa radio. Robert, saluta Cinzia.

0: non so perché tanti di voi quando mi chiamate e richiedete determinati pezzi mi dite sempre metti la versione accelerata, metti quella diminuita. Io non posso mettere niente di accelerato, niente di diminuito a basso regime, perché insomma questa è la versione che ci fornisce il computer. E poi che mania è quella lì di sentire i dischi accelerati o diminuiti? Nascono dallo studio a 33,5 oppure a 45, così ascoltiamoli, no dai.
1: 60 70 80 live
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Esiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, buon pomeriggio. Mario da Milano, se potresti mettermi When You Came Into My Life, gli Scorpions, se riesci. Ti do un lungo abbraccio per un bel weekend e grazie di esistere, meno male che ci sei tu, guarda. E domani è sabato e basta!

Quando si parla di Scorpions non si scherza qua. When you came into my life. E l'abbiamo dedicata anche a tutti voi per uno splendido weekend. Resto a Milano io, vado da

0: molto lento deve essere l'andamento, lo dico sempre io. Andata piano, andata piano.
1: Ma eccoci qui anche oggi pomeriggio del venerdì, Pierangelo, per augurare tutti uno strepitoso weekend. Io ti chiedo dello straordinario Louis Armstrong, una bella trombettata con When the Sango Macini. Un abbraccione a te, a tutti, Doni, Donatella ovviamente. Ciao!
0: Oh yeah, yeah! Baby, come on now! Wow, the Sango! Oh, oh, go Macini! Oh, understand, go, machining.

0: Senti la tromba qua, Donatella. Hai sentito la tromba? When the saints go marching in. Louis Armstrong, vabbè, dai, lasciamo.
1: Lunedì mattina mi serve un favore, Pierangelo. Devo sperare un cliente che non parla proprio la nostra lingua, che il carpaccio non è il maschio della carpa. Ostia!
0: Chi ha detto che il carpaccio è il maschio della carpa?
1: Ciao, ti chiedo una cosa che probabilmente dovrai spostare qualche scatolone. Oggi è venerdì, sai che io non ti chiedo mai le canzoni. Vorrei ascoltare gli Azimuth con Jazz Carnival del 79, versione originale. Da paura, tu ce l'hai, se me lo trovi già ti amo. Dai, trovalo, perché è introvabile.
0: Ah sì, vuoi sentire gli Azimuth?

0: certo che questa. Certo, Michi.
1: Ma questa di Lazio non era la sigla di Mixer di Giovanni Minoli il lunedì sera in seconda serata? È quella.
0: Questa, sì. Voleva sentire Azimuth con Carnival. È questa. Hai visto, Chicco? 100 euro per questa ricerca, 100 euro. Ho dovuto spostare 8 scatoloni qua. Non la trovavo, chissà perché.
2: Pierangelo, eccomi qui, Maurizio, sempre dalla Romania. È possibile sentire di Rocky Robert? Sono tremendo. Ma molto, è tanto.
0: Passami Valentina, ma è vero che è tremendo il ragazzo lì. Con tutte le ragazze,

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Ciao Pierdalello, un desiderio, fammi tornare bambino, la sigla di Capitan Harlock. Un abbraccio a tutti.

0: Tutti vogliamo tornare bambini.
1: Anch'io voglio tornare bambino. Fammi ascoltare Orto Way. Ciao Pier, ciao, grazie, ciao.

Classe ritorna bambini. Speriamo che gente come Achille, Lauro o compagnia lì ascolti ogni tanto queste cose, perché c'è da imparare molto qua, ma molto molto. Grandi colonne sonore, molto ballabili, oltretutto e anche fatte molto bene, possiamo dirlo, vero? E tutti torniamo bambini, hai capito Achille? Senti qua, senti qua. Emma, ci avrei giurato, davvero, guarda, ci avrei giurato.

0: Dite quello che volete voi, ma quando io incomincio a fare queste carellate, la gente impazzisce, perché la gente di una certa età se le ricorda queste cose, ed erano cose molto molto belle, vero?
1: Se nessuno l'ha richiesta, Pierangelo per la contessa Lidiosca. Oh, se nessuno l'ha richiesta. Grazie.
0: La mettiamo, dai, la mettiamo.

0: sono innamorato di queste cose, non so io perché. Se capita solo a me, ma quando
1: l'uomo
0: sento,
1: tigre ne vogliamo parlare. Ciao, buon pomeriggio a tutti e buon weekend. Flavio da Varese.

0: Ma
1: Rocky Joe lo vedevo solo io, il primo cartone sulla box. Fatemi sapere. Ciao ciao.
0: Va bene, qua ci sono ricordi di scuola, ricordi. Mamma mia. Ma sai che cose che vengono in mente qui. Dai, facciamo l'ultimo perché altrimenti è un disegno.

E che poi bisognava fare i compiti alla svelta, perché qua se si volevano vedere certi cartoni, la mamma voleva che tu prima facessi i compiti, assolutamente, altrimenti niente televisione. E poi c'erano quelle televisioni che non è che accendevi come adesso, partivano, ci voleva 5 minuti prima che si accendesse, e quando le spegnevi c'era quella lucina, quel puntino in mezzo. Facciamo l'ultima, ma l'ultima però, basta poi via.

vabbè, insomma, qua poi mi chiedono la pemaia, ma quante me ne chiedono, ma guarda quante. Zorro, la freccia nera, mazza, Daitan 3,

0: È vero anche quello.
1: Ma la domanda vera del Titan 3 era: meglio la bionda o meglio la mora? Beauty o Reika? Chris di Monza, ciao ciao.
0: Che bello ricordare ogni tanto queste cose, no? No, basterebbe una trasmissione per sentire tutte le sigle dei nostri tempi. Hai ragione, Pierre, è vero, è vero. Davvero, no, non basterebbe una trasmissione. Però io ho sempre detto che fondamentalmente Cristina D'Avena aveva capito tutto, davvero. E se guardi, la maggior parte sono di Cristina D'Avena, una più bella dell'altra. Abbiamo finito? Chi è che voleva...

Caro Sandokan, io penso che questo proprio sia stato quello forse più visto ultimamente, no? Guarda quante repliche ne hanno fatte. Va bene, grazie.

Qua mi chiedono persino la sigla di Chissà chi lo sa. Mamma mia. Allora, per finire bene, perché è mezz'ora che dico che è l'ultimo, ma per finire bene questa, dai, basta, via, via.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Allora, io parto dal principio che le sigle che abbiamo sentito prima vanno sentite così, no? Originali. Poi dopo sono state remixate, hanno fatto dei mashup particolari, però meglio di sentirle così una per una non ce n'è. Va bene, dai, ci siamo divertiti un attimo, ogni tanto ritornare bambini fa bene, perché fondamentalmente tutti abbiamo guardato i cartoni e tutti siamo cresciuti a pane e Nutella.
1: Ciao,
0: è vero?
1: Ti auguro un buon weekend dal Bosco e a tutta la compagnia.
0: Sì.
1: Mi faresti ascoltare canzone dei Nomadi, Io Vagabondo, che i Nomadi mi sa questa settimana abbiamo ascoltati poco. Grazie, buon weekend a tutti.
0: Si vede che ascoltavi poco la radio tu, perché no? Noi li abbiamo messi tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Io

Pierangelo Armando da Sanremo. È possibile ascoltare oggi la canzone Una donna per amico di Lucio Battisti? Grazie e buona giornata e serata a tutti voi.

0: Per amico, grazie Armando. Sono le 17.40, c'è la pubblicità, poi torniamo.
1: 60 70 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70.

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica, il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Ascoltiamo le ultime novità sull'ex Ilva.
3: L'azienda, dopo appunto la decisione della Corte d'Appello di Milano della chiusura dell'area a caldo, di fatto sta cominciando a chiudere gli altoforni a Taranto. Chiusura degli altoforni a Taranto che però poi si ripercuote su tutti gli altri impianti in giro per l'Italia, che all'Ilva, soprattutto quelli liguri, a Novi Ligure e a Genova, a Cornigliano, perché lì poi vanno sostanzialmente diciamo i cosiddetti rotoli di acciaio, le bramme, che poi negli impianti liguri vengono sostanzialmente usate per poi produrre le scatole di latta, insomma lo scatolame. Ebbene, diciamo, quindi la chiusura dell'altro forno poi porta inevitabilmente, e quindi l'azienda l'ha comunicato anche poi, alla chiusura temporanea per il momento, a partire da novembre, degli stabilimenti liguri. E proprio gli operai di Genova sono quelli che sono più sul piede di guerra, supportati poi anche dalla politica locale, dal presidente della regione Bucci, dal sindaco Salis, e che stanno dicendo sostanzialmente all'azienda che loro sono disponibili a lavorare, hanno indetto uno sciopero per lunedì, e hanno chiesto all'azienda se la produzione di acciaio da Taranto si blocca, di comprare sul mercato, insomma, queste lastre di acciaio, perché loro vogliono e sono in tutte le condizioni per poter continuare a lavorare e a sostenere la produzione. E proprio per questo lunedì, appunto, assieme allo sciopero, faranno insomma delle proteste che si pronunciano molto molto calde.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra, lo ha detto Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista e a capo della commissione ONU che accusa Israele di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo: Goebbels applaudirà dall'inferno. Forte tensione a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste francesi. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara, disposta una perquisizione informatica presso il liceo. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra al Master 1000 di Shanghai, si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ma buon pomeriggio Pier, è di nuovo venerdì. E visto che oggi è anche un pomeriggio particolare, la notizia dell'olandese volante ha colpito anche me, lo confesso, ti chiedo un pezzo un po' meno scoppiettante dei soliti che ti richiedo, ma che a me piace molto. La canzone è Time After Time di Cyndi Lauper. La dedico a tutti, che ci accompagni morbidamente come una carezza verso l'inizio di questo venerdì sera. Un abbraccio e a presto da Giulia. Ciao ciao.

0: visto che è tornata la Giulia? Ma la Giulia ha un'usanza particolare, ogni venerdì sera richiede una bella canzone.
1: Sorella Giulia, un salutone, perché tutte le ascoltatrici sono nostre sorelle, gli ascoltatori siamo tutti fratelli e sorelle, e te sei il nostro zio che ci fa i regali, le canzoni che richiediamo.
0: Eh sì, siamo proprio una bella famiglia, devo dire. E questa è la prova che oltretutto si rispecchia musicalmente sentendo queste belle cose. Time after time. Questa è la Cindy Lauper. Grazie Giulia, buon fine settimana.
2: Ciao,
0: anche a te.
2: Ferdi Busto Arsizio. Oggi mi piacerebbe riascoltare Through the Barricade degli Spandau. D'altronde io tra Spandau e Duran ero Spandau. Un abbraccio, buon weekend a tutti. A presto.
0: Ciao Ferdi, a te.

0: Che facevi tu?
1: Da
0: che facevi?
1: Seguivo le ragazze che seguivano i Duran Duran e gli Spandau Ballet. Ciao e buon weekend.
0: Hai capito? Hai capito, Branco Baldo? Hai capito?

0: Perché sia i Duran Duran che gli Spandau avevano un grosso seguito di donne, perciò allora tanti facevano il filo non ai gruppi ma alle ragazze che seguivano questi gruppi.
1: E io mi ricordo ai tempi della scuola che c'era una ragazza molto carina che si vestiva alla maniera di Madonna, ma il suo ragazzo, molto carino anche lui, le faceva affittare alla maniera di Simon Le Bon. Che bella coppia però che era.
0: Vedi, qua bisogna tornare indietro di 40 anni però, vabbè. Andiamo a sentire l'ultimo.

Grazie Riccardo D'Ancona, anche se non sei stato molto d'accordo per la carrellata di dischetti che abbiamo messo prima. Comunque ogni tanto anche a noi piace tornare giovani, e vedo che gli ascoltatori sono stati molto contenti di sentire queste sigle di cartoni. Anzi, bisogna che facciamo un qualcosa che ce li ricordi magari una volta alla settimana, eh? E lo faremo, lo

0: tutta la giornata. Io vi ringrazio, vi auguro un super weekend, ci aggiorniamo lunedì mattina alle 7 oppure lunedì sempre nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Da Pierangelo un grosso bacio, a presto, ciao.
1: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio a tutti. Volevo chiederti per iniziare questo weekend alla grande un brano dei Blues Brothers, decidi pure tu, tanto sono tutti mitici e danno tutti una carica meravigliosa, quindi buon weekend a tutti e che siate molto felici e che sia un weekend meraviglioso. Michele da Verona.

Live. Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

ogni ora si apre con i grandi mixati. Ogni ora si apre con i grandi mixati.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna la Serie A. Ad aprire la sesta giornata, domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali. Parola al mister.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
1: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone. Parola al tecnico.
3: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Riparte anche la Serie B, stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Voltiamo pagina, motori, Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro l'Aprilia Trekhaus, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
4: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avessi qualcosa di grave. Poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
1: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
5: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo. Ho vissuto 2 stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male, e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo, e sto lavorando per quello.
1: Ed è tutto.
6: A Radio 60

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa Corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
2: L'economia.
1: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In primo piano il calcio, torna alla Serie A ad aprire la sesta giornata, domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter che sfida il Parma al Meazza. Guai a sottovalutare i ducali, parola a mister Chivu.
4: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
3: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa Frosinone. Riparte anche la Serie B, stasera alle 20.30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Secondo Russell, terzo Leclerc, solo settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena, domenica alle 14. MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro la Trek House, le Aprilia di Bezzecchi e Martin. Alle 4.50 del mattino le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica la gara lunga. Tennis Masters 1000 di Shanghai. Dai, Musetti non riscatta le sconfitte di Berrettini e Cobolli, il Cararino ha perso in 3-7 contro il cinese Zhu. Da Lorenzo Villanetti è tutto.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Oggi voglio fare un ringraziamento ai miei colleghi che lavorano contemporaneamente negli studi di Radio Studio Più e che mi dimentico sempre di salutare, tutti i componenti della trasmissione Pirati on the Road, che tra l'altro a me piace tantissimo, anche se non ho, diciamo, il target o non sono il target di riferimento, però in ogni caso un saluto al loro lavoro che veramente ha contribuito a rendere questa radio veramente importante. Noi invece siamo sull'altro canale, su Radio 60 70 80, e ci occupiamo di musica un po' datata, sì, ma di grandissima qualità. E per farlo andiamo a scegliere in questo enorme archivio che è quello della nostra radio e vi riproponiamo i pezzi che sono entrati in classifica in quegli anni. Oggi siamo nel 1969.
4: C'era una volta

1969 è sicuramente l'anno di Mario Tessuto, con questa canzone che arriva seconda al disco Per l'estate, scritta da Cavallaro e Bigazzi, e che fece veramente aprire le porte della notorietà importante, arrivata in classifica in quel tempo. Infatti nel 1969 era ben presente, ci rimase anche per parecchio tempo e anche ai vertici. Poi successe qualcosa, un errore fu commesso, secondo me anche clamoroso, nell'affidamento delle canzoni successive, che sebbene portassero la firma degli stessi autori che scrissero Lisa dagli occhi blu oppure anche di Mario Lavezzi, ragazzi, furono un fiasco totale. Però andando a riascoltare quelle canzoni devo dire che un po' gli autori di responsabilità ce l'hanno, bisogna proprio dirlo. Ringraziamo intanto il nostro archivio che ci ha offerto Lisa dagli occhi blu da quel 1969, e adesso un saltino in America, dai.

0: in quell'ottobre del 1900 fasi musicali per un celebre cartone animato americano e che addirittura proseguirono nella produzione sempre con la stessa veste, ma quella di maggior successo fu sicuramente quella di Sugar Sugar che abbiamo appena ascoltato. E chiude qui il nostro appuntamento con la Hit Parade, non prima però di avervi ricordato che in quell'ottobre del 1969 la canzone dominatrice della classifica italiana era Il primo giorno di primavera dei Dick Dick, una bellissima canzone che poi andremo sicuramente a ripescare. E poi c'era Un pensiero d'amore di Mal, subito seguito da Rose rosse di Massimo Ranieri, una canzone di Romina Power, Acqua di mare, francamente non me la ricordo, Patrick Samson con Soli si muore, Mina strepitosa con Non credere, la Lisa dagli occhi blu che abbiamo prima ascoltato, Adriano Celentano con Storia d'amore, ma Adriano Celentano lo troveremo continuamente nello svilupparsi di queste trasmissioni, pomeriggio ore 6 dell'Equipe 84 e ultimo era al decimo posto era Rossano con Ti voglio tanto bene. Più o meno questa era la situazione della classifica italiana. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato fino ad ora, vi lascio nelle mani di un bellissimo palinsesto, quindi nelle note più che nelle mani, e ascoltatevi bene tutte le nostre canzoni perché sono tutti pezzi importantissimi di questi 30 anni di grande musica. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. A Radio

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio 607080 che in questo momento sono sintonizzati sulle nostre frequenze o che ci ascoltano in streaming, arrivi il nostro virtuale abbraccio affettuoso, carico di musica e carico di tante emozioni che sono quelle che hanno contraddistinto questi 30 anni e che ogni giorno vi raccontiamo, tutti i giorni, 24 ore su 24. E quando sentite me, io sono Bruno Righetti, è perché è arrivato il momento della classifica e ci occupiamo di ciò che accadeva sia in Italia che in America. Devo prima di tutto però salutare alcuni amici, li saluto in ordine sparso perché è giusto farlo, è anche cortesia. Saluto quindi William.

seguire con questa trasmissione, fatelo attraverso la mia pagina Facebook. Ci si incontra, ci si scambia e si parla anche di musica. Se volete interloquire con questa trasmissione, fatelo attraverso la mia pagina Facebook.

Io credo che sia un grandissimo privilegio per quelli come me che sono nati nel 60 e che nel 1979 avevano tutta la maturità per apprezzare appieno quell'ondata di freschezza e di straordinaria potenza che arrivava dall'America con questo 45 giri che io tra l'altro possiedo gelosamente, questo disco che si intitola Don't Stop Till You Get Enough, produzione con di Quincy Jones, quindi cominciava l'alchimia strepitosa che poi portò a Thriller. Un Michael Jackson poco più che ventenne, già una stella in America, prima con i Jackson 5, ma che cominciava a ritagliarsi una sua figura di primissimo ordine da solista, arriva con questo disco e sconvolge veramente tutto. Siamo verso la fine della disco music e comincia qualcosa di nuovo e il re del pop stava prendendo forma. E lo trovavamo in America, presente in classifica, assolutamente sì, se non sbaglio di sicuro, era là al secondo posto, una canzone fantastica, ma contemporaneamente tutti quelli che odiavano la disco music cercavano qualcosa di alternativo e quel qualcosa arrivò con

0: Per loro coniarono il termine di power rock e d'altronde si capisce, no? Basta ascoltare e ci si rende conto da dove arriva tutta questa potenza. La potenza degli Neck arriva dalla batteria, la batteria di Bruce Gehry, senza togliere nulla ovviamente agli altri componenti, a Doug Flair che era la voce solista e anche chitarra, a Bertrand Aver che era la seconda voce chitarra, Prescott Niles al basso, ma poi c'era questo strepitoso Bruce Gehry che ha impresso una personalità incredibile e ha spinto questo disco nella sua confezione arrivare ai vertici importanti della classifica di Billboard. Che poi, tra l'altro, questo gruppo non ebbe una grandissima fortuna subito dopo questo disco di grande successo, e qui si entrerebbe in discorsi un po' complicati, non abbiamo neanche il tempo di seguirli. Vi dico soltanto che nel 1979 in Italia, mentre in America si ascoltava Don't Stop Till You Get Enough e My Sharona, noi abbiamo al primo posto Soli di Adriano Celentano, Tu sei l'unica donna per me al secondo con Alan Sorrenti, Miguel Bosé e Super Superman, Pupo con Forse, Viola Valentino, Comprami. Ecco, questo era quello che accadeva in Italia nel 1979. Si chiude qui l'appuntamento con la Hit Parade, chiudo le scatole, metto via tutti i miei vinili e ci risentiamo al prossimo blocco, dove sarà 1989. Da Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

0: 60, 70, 80. La musica mixata degli anni più belli. I grandi mixati
1: di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
2: Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Il 1989, questo è l'anno di cui ci occupiamo in questo inserto in mezzo a tanta musica di Radio 60, 70, 80. Sono Bruno Righetti, come sempre capito dalle vostre parti e vi informo su ciò che accadeva nelle classifiche. È una bella idea questa che ha preso piede da qualche mese a questa parte e voi sapete che durante la giornata in più occasioni interveniamo per darvi questi aggiornamenti, novità, curiosità riguardanti le canzoni che a quel tempo decretavano il successo commerciale. Classifica italiana e classifica americana. Come sempre vi ricordo che potete interagire con questa trasmissione attraverso la mia pagina Facebook Bruno Righetti e vi potete divertire a insultarmi, non c'è nessun problema, risponderò a tutti. Ringrazio tutti quelli che sono in questo momento all'ascolto e che ci dedicano la loro attenzione. Abbiamo oggi siamo facilitati nel compito perché pur rappresentando entrambe le classifiche peschiamo comunque dalla classifica italiana, semplicemente perché Madonna in quel momento era in classifica sia qui che in America.
2: C'era una volta Hit Parade.

Il disco è Like a Prayer, un disco fortunatissimo di Madonna con numeri davvero impressionanti. Era presente in quel tempo in Hit Parade sia in Italia che negli Stati Uniti con la canzone che abbiamo appena ascoltato. Numeri notevoli comunque, anche se non ai livelli di Like a Prayer, quelli espressi dal disco dei Depeche Mode, che li ha fatti conoscere prima in Europa, ovviamente questo è un gruppo inglese, ma poi varcarono anche le soglie degli Stati Uniti. In quel tempo la nuova ondata musicale che si riferiva al pop, al synth pop per l'esattezza, aveva alcune espressioni di alcune band che avevano deciso di bandire l'uso della chitarra, pensando che fosse obsoleta come strumento per i nuovi generi musicali. Mai errore fu più clamoroso, ma in ogni caso un certo successo lo ottennero. Vi ricordate? L'avrete sicuramente riconosciuta, Personal Jesus.

0: Viene pubblicato il 28 di agosto del 1989, questo singolo estratto dall'album Violator per i Depeche Mode. Martin Gore disse che l'ispirazione di questa canzone fu data dal libro di Priscilla Presley, Elvis and Me, in cui appunto raffigura la sua, come dire, il rapporto con Elvis, col grandissimo artista americano, e lo vedeva come una sorta di dio per la potenza che poteva rappresentare in un sentimento di grande amore che nutriva nei suoi confronti, una visione un po' sbilanciata, chiamiamola così, che Martin decide di interpretare all'interno di questa canzone che abbiamo ritrovato all'interno della nostra hit parade in quel 1989, nel mese di ottobre. Io vi ringrazio come sempre per essere insieme a noi su Radio 60 70 80. Vi ricordo che avete la possibilità di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più. Al suo interno ci trovate il link per trovare il nostro streaming e portarci con voi ovunque nel mondo. Noi ci risentiamo tra poco con un altro blocco delle classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
2: L'economia.
1: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

You do it on your own.

0: Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: '60-70-80 by Studio Più.
0: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.